auras e lunas, da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tolla valada, ai bofa, camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.

Fritz e ses Chan. Sün via da Gurlaina na vis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, sco vaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia, e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz, e quai nu crai. E vez des Chan ci stira, e mein a spass a tai.

Sunida, da Maria Beer. Sunida, per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, l'avevi na spina, a bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

Sülla via in flac, in avò es restà dalla viera dal sfrac, in avò es restà quell'asper sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridare.

per manajuns, da palottis vida vellos, da placats ed acciuns. In avò es resta sulla via un flac, in avò es resta dalla viera dal frac, in avò es resta quell'asch per sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va, in avant cun 60, em du mont sci nu bastes, prop ce na cun 40, nu fus nu scher, svelta vonda nos böt. O aina propi da ciuffer il temp in quel möt. In avò es resta sulla via un flac, in avò es resta dalla viera dal sfrac, in avò es resta quell'asper sentiment, ci stringe la gu.

Mengia, da Men Rauch. Anna Mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorno il bül stan e laven gin e tüll. Tante reinti baderleiven e riaiven e schflatscheiven, daiven silse feiven mods, daiven giuvels feiven sots. Qua capita supervia jon e passa speravia. Nianca mux intorno il bül, tottes laven gin e tüll. Curcel svolva in tingiassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culcesh bassa tira su plü greif il flat.

0: Las novitats ter RTR.
1: La festa da cuera Carmelescher Questom blers visitaders sin caps pli grons nadati beach. Totalment 7 medaglias, la delegazion svizzera contangia sia fine mira al campionati europei d'atletica leva a Birmingham. Il aura ozes svenzur tracce di plova di Napospè. I vempli fresci a cui era dati anche intorno 22 grazie. Iele sis, meu nomur Smüller. Bienvenuti. La 35ª edizione della festa della città Quera a Erqueston, Carmela Blera Lleut, nella capitale grigiuna. Tra 90 e 95 mili persone saen visitare la festa il vostro esdis, le vet pli pauc che l'on passa. Quai han comunicà gli organizzatori che fan bilancio positivo dell'occorrenza. Il presidente del comitè d'organizzazione, Fabio Adankadic, vers RTR.
2: Ja, also wir vom Okenkurve sind mehr als zufrieden. Es war ein sensationelles Wochenende. Schöner, als wir es uns erhofft haben. Das Wetter hat perfekt mitgespielt. Die Leute haben ausgelassen und wirklich lässig und freundlich miteinander gefeiert. Keine Zwischenfälle gehabt, die wir jetzt hier müssen erwähnen. Wir sind wieder im Bereich zwischen 90 und 95'000 Leuten, so wie wir es uns eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist eine Grössenordnung, die gut passt für die Altstadt in Chur. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin so cool können feiern können, wie wir es jetzt gefeiert haben.
1: La polizia della città di scuola di una festa pagiavla. In connex con quella è la stu intervenire bun curante giades. E le forze del salvamento hanno stu intervenire dunt 90 giades. 7 persone saen venides ospitalizades. Il consigliere nazionale della PPS, Lucas Reimann, banduna probabilmente il consiglio nazionale. So entro che le venì eligi ire nel cosel della città de Ville e nel centun Songall e l'annunzian vers pliras medias da dimissionar so entro buon in vengeons. Della sessione da tun fece lang part, se il sventer sae ses tempo a Berna, probablemai na fin. Reimann sese da pil 2007 nel cosel nazional. Emplirs paeis europeis furieschen wie ne Wand incendis de guaut, sin l'insle greca Salamis de Tiers d'Aten, sein almain 2 persones mortes e 2 ulteriures sein vignides blessades an comunicialas autoritats. Eren autres leus grec seines pumpiers en acciun, de pi sonde mezdi sein passa 39 incendis rozo. In l'ost della Belgia, al confin con la Germania, ne il gron incendi da guaut vinavant bizzo controlla. Gli pompiers discuren dal pli greve incendi en le storge del paeis. Dus lieus sain veniz evacuats, la saira tard saia erle citat tudescia Monschau venida evacuada parzialmein. Ed era in Spagna rest il privil d'incendis du aut gron, en la region Aragon, en il nordost del paeis, saia in Juldà mort durant les lavurs de Stizar. Nus mit einzel Sport, Ballabè regional per ils clubs grischunz alla nova stagione della seconda liga mince mai comenzà con impari. Valpo Schiavo Calcio e Rüti han giugà pari in Adin, Schloen Lion e Bux han giugà pari 2-2, già or davant a quira 97 giugà pari in Adin, or da effer conter Schan. In la terza liga sto il CB Troner Beus per conter Magunari Neterada, il Sur Silvan San Pers contro Triesenberg con 0-2. Ed in la seconda liga delle donne sa il team Sur Selva Gudigna Ordaifer contro Quera 97 con 2-1. Il campionato europeo d'atletica leva a Birmingham e a finir saira. La delegazione svizzera contangisse fine mira e guadagnò 7 medaglie. Aura ed per Jason Joseph sur els 110 metri obstacles, per Audrey Vero sur els 800 metri e per Angelica Moser en il sil con l'asta. En la surviste delle medaglie figuresce la Svizzera sin il ferm sisavel platz. Las bleras medaglias han da nova main fac l'Italia su andà dalla Gronde Britannia e dalla Germania. Fabian Staudenmann ha guadagnato la Davosa Feste della Luce da Montogna da questa stagione in la Schwäge Alp. In la Luce finale ha Staudenmann messo in 10 collega Bernays Lars Zauk già su Enterpauk secondes e da festivasi a 5 Vittoria in Serie. Sco Miller, Bitch Bernays, el reč de la luce il grijun Armon Orlik, vigni quart.
3: La meteo.
1: Ozesi grige bletch per part da tier ferm surizis, en el sit da ti fase sulle lives pli lunges. I limpli fresch, la temperatura maximale i tranter, des deutsch graz en lenge di nota, 20 graz en sur selva, i 22 graz en la region da Quira.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Pagaula sis, Paula jendisch diesen Dämon, auen essens probabel pitost pauks können wohnen prim, streunus omra de vini plaum plaunet en quei di, al Mikrofon per vus, Anna Selina Quinter, a quei fidenze kun musica de Coldplay. A star full of, a sky full of stars. Fidien bi jendisch dies, mit tipi de Daul Radio, a goodie.

0: Asi se adust, sin ondas remonches. Tramai si vence quattro onze na vos, a trevus, e si dies, ven, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, ni forse un de pli, e in prim di de scola. Mo ton, a segurda, de bea, saio bo pli del tot, knabon, ce che aveva len, com io turnister vesevo, a se miu di, fosi usa scioia, jetz, saio di, lu se vesse più probabile è un sergurda.
1: Io avevo lo scazzes con le scureglie che era me mi lungo e giusto di ovi della tabla a scrivere che a sonda stavo si le scureglie a su laus a von la tabla giù poi ha dato una risata.
0: Ria, Jens, Tibi, amrei forse tutine de fassi bei noz vossas curegges avon chi a scola, Tibi gel a tots in a buona anciata.

Alien diesen Maun ihr in per tot quels a quelles kann. Uende de las caliras in ca in paupi en per noi vels ods dati. Bo aschi in di aschi cau sco que che stau agla findiam na che propi veniu 34, 30 giun, 30 graz alla untuan ods veni finalme push pei pi fresh ed apropo stat de caliras. La stat 2026 ai sco punct punct punct. Sco in a sauna cum panorama, sco al collega che va semplicemente buzza cu a casa, quai anias team de social media schret trnus el sils canals de social media a vus e vus veis respondiu. Per exempel cun la stat ai sco ei ufirn, bude divisam emes events, in a historia senza finizion, in a stat che sa fa an jenen dretsch, e quel constat un pau, in a vus che di che temps de defender nossa patria a Mara, c'hai fa per tu cont la mitata del clima. Quai vis vus dec? A c'è vis vus che tet leis ossa questa stat oi punct, punct, punct. C'è vignan de men, co era questa stat? C'è vis vus? C'è vis un altre ideas? Scrivi in WhatsApp 079-200-70-07 Quai ca musica ramoncia in Parasit. C'è vis forse de scrivere la stat tu

0: cul Teddy Swims, a Mr. Know It All, a isvignu mesa las siats. Us dati ina bilancia della fin diamna per vus, quai a las novitats cun Urs Müller.
1: La 35ª edizione della festa della città da Cuira è questa un carmelabile relieu della capitale grigiuna. Per una mai 95.000 persone hanno visitato la festa di vostra esdis, le vette più poche che l'anno passato, quai anche come i cialzi organizzatori che fanno bilancia positiva dell'occorrenza. Il campionato europeo d'atletica leva a Birmingham e a fine ieri la delegazione svizzera contengisse a fine mira e guadagnò 7 medaglie. Ora è da per Jason Joseph sul 110 metri obstacles, per Audrey Verro sul 80 metri e per Angelica Moser in il sil con l'asta. E per le clubs grigiuns alla nuova stagione della seconda Liga mince mai comenzà, con impari, Valposchiavo Calcio e Rütti hanno giocato pari in ed in, Schloen Lyon e Bux hanno giocato pari 2-2, Giaur davanti a Quera 97 giocato pari in ed in, Ordaifer contro Schan.
2: La meteo presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: Sunt in massa dies de clira vegni ots puspei un paupi fresh, challenge din alte dat in maximale de 8 graz, ventina la surselva a 23 graz e la region de Cuera. Ie sur trac, plov din puspei per part e ferm, a demon dat lui de mischeide de neblas a sulle lei a la temperatura maximale cau el grigiun aiter 26 graz. Je vis lus in fitbien dies.
2: RTR. Danus? Per vous.

0: RTL Impuls.
1: Chai jetzt jedel meier durant la stad. Seis ros interesse o in curtin, zitje bien de beiber, zitje de picla. In aperitivo, la bella Italia, un bia meier, all'omenusos con Gianna Duschletta.
2: Quad obgera roba c'è nos amis de lingua taliema fem melder con us in grigium. Gelato, gesticulir, la dolce vita. Ma quad una roba ci mence propi fitch cur c'è tuorn se vim per dis giol süd. E que es la cultura dall'aperitif. Clair, ils aperols, els panaches, els bierins do que banchi erter nus. Ma ad una mence quel ciosina de piclir. Ses fortuna, survenc trais nuginas saledas che stus partir con cinci otras persumas che clappen plamet fam. E ses encia de pi fortuna, lavura el restaurant d'una persuma de lingua taliema, che occupasum con nus povers aperitivants, o se che forsa survengen ci per pom chips. Ma giol süd clappas per part platinas interas con buntets differentes, che in femnir lov in buoccia se pens belandervi. Ede analizzò questo problema, perché non dopo ternus melders aperitifs. Mia conclusione è che nus vens un problema da base. Nus vens nem pecciaina già alle 6:30. Se svules ferenz un buon aperitif, es stues cominciar già alle 5. Ma se so fa merenda alle 3:30 e gentir alle 2, allora es mangia tutta zeve mezzdì. Ed in sicura, nus ho simplemente più ingiuna fam. Ah, hai, e trenterend, as veserinche de lavorer.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: La festa da cuir a Carmalescher quest omblers visitaders sin caps pli gronds na dati bitch. Totalmein 7 medaglias la delegazione svizzera contange sia fine mir al campionadio europeo d'atletica leva a Birmingham. E Laura Ozzese Gris e Bletsch quai tradunt 23 grads a cuira. Gliela 7, meu nom Urs Müller, bienvenue. La 35ª edizione della festa della città di Cuera è questa on Carmalà Blair Lleut in la capitale Grigiuna. Tra 90 e 95 mila persone saen visitare la festa de vostra es dis. Levet pli pauc che l'on passà, quai han comunicato gli organizzatori che fan bilancia positiva dell'occurrenza. Il presidente del comitè d'organizzazione Fabio Adank dice in vers RTR:
2: Ja, also wir vom Hockey-Kurve sind mehr als zufrieden. Es war ein sensationelles Wochenende. Schöner, als wir es uns erhofft haben. Das Wetter hat perfekt mitgespielt, die Leute haben ausgelassen und wirklich lässig und freundlich miteinander gefeiert. Keine Zwischenfälle gehabt, die wir jetzt hier erwähnen müssen. Wir sind wieder im Bereich zwischen 90 und 95.000 Leuten, so wie wir es uns eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist auch eine Grössenordnung, die gut passt für die Altstadt in Chur. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin so cool feiern können, wie wir es jetzt gefeiert haben.
1: Per la polizia della città di scuola di una festa pagevla. In connex con quella a ella stiu intervenir bun 40 giades. E le forze di salvamento hanno stiu intervenir ad un 90 giades. 7 persone sain venides ospitalizades. Il consigliere nazionale della PPS, Lucas Reimann, banduna probablemente il consigliere nazionale. Suenter che le venia legi ir en il cussel della città de Vil en il centun Songall, el annunzia in vers pliras medias da dimissionar suenter buna invenzions. Dalla sessione da tun fece el anc part, sil suenter sa ses tempa berna probable maina fin. Reimann ses de pil 2007 en il cussel nazional. In Blirs bei Eis Europäix vorjeschen wie ne Wand incendis de Guaut. Sin l'insle Greca Salamis de Tiers d'Aten seien almein 2 persones mortes ed 8 ulteriures seien venides blessades, an comunicales autoritats. Eren autes leus grec seien els pompiers en acziun. Dapi sonde mes di seien passa 39 incendis rozzò. En l'ost della Belgia, al confin con la Germania, nel gron incendi de Guaut Vinavant Beach su controlla. Ils pompiers discuren dal pli greve incendi en l'istorge del paese. 2 lieus seien venits evacuats, la saira tard saia er la citat Tudescia Monschau venida evacuada parzialmein. Ed er in Spagna resta il privil d'incendis de Guaut Gron, en la region Aragon, en il nord-ost del Pajais, saia in Juldà mort durant le slavurs de Stizar. Nus nid il sport, balapei regional per els clubs Grischunz, alla nova stagione della seconda liga mince mai comenzà con impari. Valposchiavo Calcio e Rüti han giugà pari in ed in, Schluen Lion e Bux han giugà pari 2-2, già Ordavanta quer 97 giugà pari in ed in Nordeifer conter Schan. In la terza liga sto il Zebe Tron Rebeus per conter Magunari in Terada, ils Sursilvans han pers conter Triesenberg con 0-2. Ed en la seconda liga della Dunnes al team Surselva, Cudignà Ordeifer conter quer 97 e quai con 2-1. Il campionato europeo d'atletica leva a Birmingham e a finir saira. La delegazione svizzera ha contangisia fino a mira e guadagna 7 medaglies. Aur aida per Jason Joseph sur das 110 meters obstacles, per Audrey Vero sur das 800 meters e per Angelica Moser en il sil cun lasta. En la surviste de medaglia sigurescia la Svizzera sin il ferm sisava il platz. Las Blairs medaglias ha da nuovo mai in faccia l'Italia, su andata dalla Grande Britannia e dalla Germania. Fabian Staudenmann ha guadagnato la Davosa festa da luce da montagna da questa stagione in la Schwegalp. La luce finale ha Staudenmann messo in 10 collega Bernays Lars Zauk già su entro poche secondi e da festivasia cinciava la vittoria in Serie. Schkomeljer Bitsch Bernays e il reč della luce il grigiun Armon Orlik vini quart.
3: La meteo.
1: Ozzesi ferm sur tracce di plove di ne puspe per parter ferma main. i vent pli fresch, la temperatura maximale è tra 10-12 gradi in l'Engia di Nota, 25 gradi in Surselva e 23 gradi in la regione da Quira.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Cotoni Travus. Tramai, Ashaya. Jei drauf ein paar Kanäre da vini, no na von la de maun. Oze po spät des Stau, da centa enel per tot quels kan. Kan schei vela schola. Ni forse vini es vusje e no na von pitoz de Ashaya. Mi è stato che conta che la demanda in un'altra remonta è da viadi, da pli o disco. Tenuto avon la mesa, Anneslina Quinter, per voi il microfono, che vi è il BNDGDs.
0: RTR. Unique.

0: Als ti sia duost, je quei di che pus pestau, de la va baul, de marac tot ei pinau, che la routine enciai vu pus bei e che certs en forse e un pauet nervus. E in prim di de scola, a con quel venien forse lo e noves rigurdienches schafides, forse veis vus e un imper, nus ven rimnau rigurdienches di in prim di de scola.
1: Mi un prim di de scola cu che un posso godai che steva il cura so entel bab nel las combes che eran dobel ci grande as lunghe scola se mie se lo stevi fa dobel spas lo correvi so entel
2: ma con si atons creo che aveva la regordienza positiva prim di de scola an tu pau novs amics colleghes
3: e ma gort che de gi de dir come cus drink qual stava come in cesa E loro avevano da dire sul lezzico, era sul liscio, perché ci avevano tutti due sul buon rispetto. Non sapevano se ci venne andare ora. I'm a little schoolboy
4: too. Io avevo lo scazzesco con le scureglie che erano le mie lunghe. Mi sono chiusi di la tavola a scrivere a sonda stavo sulle scureglie a sull'aus a von la tavola giù. Poi ha dato una risata.
2: Adesso il turnista si ricorda a un quere, un turnista brin, con si pial, una pial, paligna, brina, e sai io, da plivo.
5: Sai mo che noi avevamo di dire lungo pai, dopo che noi eravamo in casa della scuola, e sai un sempre da.
6: L'idea era per con non è sempre, e quella era una tudascia. E quella volta in giugno salava tu dasci, c'è also del Sifens. E qui non era in quel tempo che quel giugno traduiava o giava c'è, allora c'era ogni via accesa e gridava per vedere le slezze che si vanno a fare.
7: È der fitch nervosa, 100%. Speziell der Forser, che der uns tut, wenn wir den Schottchines, bell Schusse Linz, eine belle Tevel, eine Kride, eine Trümmengere, che ne viele Spunge, e extrem super, che sei, hey, was ist der uns? Grandes, mattes, die Pudan ihrer Schule, quella der Kreidler sind frisch und
8: Quins era immer dirs de dia scola, quins leve po sta a casa pli, quei se dir la ricordiancia.
9: Io sai che ora non stavo sempre in magà col bus de scola, l'uomo avanzo una venda a Sorain, vi rabbevo su quella posta gronda, a cui era integra highlight di quei di.
0: Ja, ad exact, de quelles ricordiancias venne pi probabil e schafides, oz, ci sa, de ce che todel se fons cancevan con la scola, oz. Frequenten lo forse e en imperanza.

Mal Smith con Stay. Geert, un per mezzo von, un von la mezza datica o in informazion. C'è che capita, con es ciet, che vai, sciaui. Ia in classica, causa nas zondes, que ciet, quellen conoscis vus, lu cui va spert, quiedet at la bain, at al moment, chi tuna lu, ad in etrnus, sa scia. Ja, es ist die Art-School, die Konten in von Sergio Guetje, Gabi de Gonden, Elevai, Dech Baulotz, und dann Semess im Weihe, Elendjedina Bassa, Ascent. La prima formata de quest'amna nu chi ha nom chi crisis cintura. Comincia gala de mon de venne von la soci, udis Luca Oternus Suenter, las novitats.

0: Ti hai vignu mes las occhi con Dermot Kennedy alla canzone Giants. Ados, dati novitats. Conos Müller.
1: La 35ª edizione della festa della città di Cuera era questo anno caramelabile era lieuta in la capitale grigiuna. Buona mai 95.000 persone saen visitare la festa di Davos 3 dies, levet plipauk che l'an passant, quei han comunicato gli organizzatori che fan bilancia positiva dell'occorrenza. Il campionato europeo d'atletica leva a Birmingham e a finir saira. La delegazione svizzera contengisse fino a mira e guadagna 7 medaglie. Aur ai da per Jason Joseph sur 110 meters obstacles, per Audrey Vero sur 80 meters e per Angelica Moser en il sil cunasta. E per ils clubs de Ballapegre Junts alla nova stagione della seconda liga mince mai comenzà con impari. Valpo Schiavo Calcio e Rüti an giugà pari in Nadin, Schwein Lionne Bux an giugà pari 2-2, già or davanta quera 97 giugà pari in Nadin, or daifer conter Scha.
0: La meteo. Suenter propi biadis de calira vegni oz puspe un pau pi fresc. Alenge di d'alta dati na maximale de Jorge Graz, 21 graz dati alla surselva a 23 graz alla regiun de Cuera. Iei es urtrac, a plova di na puspe per part e ferm. Demand dati lui na mischeide de neblas a sul lei la temperatura maximale al grigiun ai demander 26 graz.
2: RTR. Unic e simpatic.
0: When You're Gone, alla prossima num, Brian Adams, a Melanie C. In B&D's This.

0: Bryan Adams alla Melanie C. When You're Gone. Ad apropos I ein E. Dus, Otz in the Moon. Sergio Guetsch, a Gabi de Gonda on en tu pau Otz in the Moon co el studio de DRTR. En se messim voia el ende dina bassa assent alla prima fermada de questiamna nuicianum Kikri Sis Sin Tura. Mincia de maun da vegn avon la soc e nus mengia os sper de sende. Vonca la tensiun cresce lo divin propi interessant. Bien di, Sergio.
1: Bon dia, Anna.
0: C'è sens propi spicià de questi avne? Che crisi in Tura c'è in monta quai?
1: Speranza interessantes e divertentes rundas da gi per ordinari giuins a gioi il kikeri seis con auditores e auditores al telefon, che stemda vini ad esser un po' in oter nous ischans che stemda an cinc differenz lis e giuin il kikeri seis con persungas da quel li e ne da facenza che il avancia la soc e supplementar manc che stemda facenza che il er e ne da mincia de avanti giantar van alles dodage tant seja er schon nossa tradia ein der mincha runde da gi dati lena victora wen victor ins stobetsch saver seis korrektes per gudanier skutilla kikri seis usito ins gudonia simple manch en bon per mincha korrekta
0: Eba, tschun dies, quoi vol di 10 rundes, 10 victures e victures, en tschun differenz logens gewus visitais, Ne un tapins questiamna tot vus.
1: Nos ist ein Kästem da eba otz a sent, dumang verscheinza via di an Sursees, a Salouf e da Savonin, schon mesemda continuainza kella tournea a Lax e da Vrin, Givja ischenza tavo e venderde terminainza kella emda pi speciala cuniglia kikri seis con giuir eneda el a Siat eneda a Sum Vich.
0: Sind ja selegres vus lul pi fech de far quella tura.
1: Ma per legna ci podagnan tu par interessantes persunas cians conosce ce lio angal agli telefon da RTR con che ci podagn castem da esser mincia de ir giastater quellas persunas an per minutas giuins ad ir eminente schon quella an prima runda kikari seis cun fumia corai asent e ce lio per l'otra egli era degna puspe belda pudair esser an lis Cens è forse bec mincia de ed er antupar allo interessantes e simpaticas persunas durant castem da sen tournea.
0: Ad exact per quei vai en questi amna al chi crisis inviadi le amna ca Sergio Guetsch e Gabi de Gonda ein Sim viadi cun nies kikrisis entaupen. Del totes persunes scot ian djesdic os assent, ter fumia corai, a cunella deinus en kurt tems en biebain duas minutes, cau quella in prima ronda del kikrisis special sin turnea.

0: Musica romantica da Olivia Spinach du Spass con me. Ie questiamna de quelles ures temps de fa tot un pau auter. El giug restel madem d'Anton i ven tot ad esser in tic-tic pli de tier.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la regiun.
0: Tchundis. Ed en tot 10 rondes Kikerisis con 10 victurs e 10 victures. E quei simviadi directe main en stive per part con Gabi de Gonda e Sergio Guetsch, che in per nous simviadi col Kikerisis en tras al Grigion. A lanciata de quale amna figliai nous os elendia dina bassa, adiau Aschel Surda, con in biendi insieme a Gabi e Sergio.
3: Buon giorno, sono domani da Senna.
4: Oh, della stiva, da Giember, da Fumia e Zeb Corai.
3: Preciso, non so, è il piacere di poter giocare quella in prima ronda Kikeri 6 sen avviati per usare da Senna, perché io sono da Grazia Fitch. Il Corais è già un conoscenza per il Kikeri 6 e anche una mesa data della famiglia Corai, Zeb Corai. So che funziona, o è un guadagnato belts, jackpots, premis, bonus, da si sta in prima sbaglia, c'è un lotterio. Per me, scuola, te lo con il Kikeri 6?
5: Come non è qua überhaupt in un tema? A me basta che Zeb fa qua. Ma allora non lascia surmanare da Gabi, io ora mai proverai il reo.
3: Può esserci Zeb, Corai, e forse un po' in più agitò nervoso ci fumia, Corai.
5: Qua è domandai nel loro devoglio.
4: Oh, bien, els dus han contact, els han marains in lauter, Zeb sa tutto normo, san col polis sia giù.
5: Ah, qua era mo, bom, bom.
3: E enza c'è, c'è, oter che stemda durante il Kikeri 6 se sem viadi, e da ora bec 6 pretensions correctas per gudanier, i tangia simplemanc pro pretension correcta en bon. Fitch simple. Sì, allora proponi ci lanciagne che è l'edizione speciale Kikeri 6 sen avviati già vigiagni Blair Klecch perché la ronda fumia Corai.
4: Grazie. Toi, toi, toi, fumia.
3: Co è il Kikeri 6 sen avviati? La EM da Atletica Leva è stata quest'anno a Manchester.
4: No, correct.
3: In Svizzera da tiglier scolares e scolars ci dovranno la gondola per ir a scuola.
4: Sì, corretto.
3: Un film dalla Romania o che sto guadagnando il premio principale al Festival da Film Locarno.
4: Corretto.
3: L'album attuale da Ariana Grande è stato in posizione della parada da Hits in Svizzera.
4: No.
3: La specialità della Indonesia Bami Goreng vi faccia con ris.
4: Sì.
3: Il primo telefonin del mondo è stato in Motorola.
4: No.
3: Un film dalla Romania è quest'anno ne presentò al Festival da Film a Lugano.
4: Hai, correct.
3: Sente conturne ne filmò Heidi avant 25 Jones.
4: Hai, correct.
3: La pedra fitta o in altezza da 10 meters.
4: No, correct.
3: In Vantusa è in una donna loggia.
4: No, correct.
3: Montaggio vin avant anta nella canzone da Curdin Nicolai.
5: Chi è dit montaggio?
3: No. È una?
5: No.
4: Ben.
5: Già.
4: Mi mamma è una nana e mi sono messo in montaggio.
5: Ok. Non
4: so come esatto.
3: Endes pretensions vanno da faccio. Scu, Elia, Fumia, Corai.
5: Tutti in ordine, penso.
3: Allora, sapesse, scegliò il resser... Enza c'è per noi tre, da cui ci facciamo il Kikeri 6 del studio da radio da Coira.
5: E che lei ce ne comincia con questo obis.
4: Ma, also, ella fosse la seconda ronda.
3: Sì, anche la seconda ronda. Cantas, correctas, ganz pons, bada in zazurda.
4: Exact, noi siamo fatti indis pretensions, da quella sind indis pretensions, a fumia sa viu, siat correctas, exact. Leni forse per Ina che fallide stata fallide per fasco qualche nos viene con essere in casa. Hai un primo telefonin del mon è proprio stato in Motorola.
5: Ah, potesse.
4: E va in cordin con Nicola montaggio venus giù. Yeah, venus venjon am Joel. Zeppa, lo sono mo sa mi ci tornan sia den giù col polis.
3: Zeppa crani ci mi ci puse badata da sia rola da Joker per girar a fumia che ci è che stem da ir absolut an urden.
4: Also nus wenn siat korrekt, das kovol di sia tonte Franks in forma de bons.
3: Spitz bons gudania, skelko e per vos fumia.
4: Grazie fitz fumia.
3: La fanfara, l'amprema da Castemda, ci vagn regalò per la prestazione da Fumia Corai a Sent.
4: Grazie. Gratulazione, Gie.
5: Grazie.
4: Fumia, forse vengas e ascias il gusto fa in autregada. Und stell dir Sepp.
5: Ich hatte ja, er lasst gut per Sepp.
4: Gebast.
5: Er fängt schon schlüe Wunder, da tut das Ort so, kicke die Süßle scheine fahrer der.
4: Super.
5: Er bu nur, wenn ich wand le sot normal, na sunne nianca mo propcio sdrogliada.
4: Ah, Jesus.
3: Jesus, Jesus. Il godogne, quel vigna surdo, anche da lunga.
4: Exakt. Ja, in kurz Moment, con ina fotografie, ge, ai cente lu, spranze e, el reit.
3: An uns cignalo, pitart, schampus bei a sent, il sagont, Kikri seis da dots, kel fajains an turna vanchelas dodes, ter Heidi Loro, ter la butia Schlerin. Ich es tant pil moment.
4: Grazie al fig fu mia. Nus buin creu in cafeus.
5: Quai faina.
3: Con kegli an avos a coira.
6: Gudi al cafe ed ed mai vart cordiala. Gratulazion a fu mia corai. Al Kikri seis sin viadi dati per vus lantiri amna oz a un assent scodec ed amon. S'annunzien Sergio Agabi ludes surses. Saluf Savonin an ludes proximes fermades. Questi amna der quella edizion speciale del Kikri seis.
1: Kikri seis.
2: Presentada Folk, vossa bottia dal Vich, en la Regiun.

0: Quei können del 2020 schon la Shakira con Zu al jendisch diesels di siat due stat forse in ni lauter von ci sa che vedete la radio von Calalu de di la prima ga en scola in a canzun e oder dim film de Disney nun ad men Zoomania dus at els an in a sfide
1: Sport.
0: Yeah, a quella tu ne sai?
2: Yeah, da di quei che sa il tempo di na a bo a bo surfa col tempo se gli lo anzini in giù.
0: Ed è in fine mira.
3: Il semi è proprio è finì quella corsa, fa in croce de vos dir at de prendere conci bi emozioni e ingredienti scapusevel.
0: Rolf e Pirina Belli in bronze van alla partenza per RTR ne vend la mesiamna al Swiss Epic. Ciundis 340 km a 12 mm d'altezia. Se vus leis se ve a vese de pli de quei team che per RTR in azione lufge in clic Der Nus sin rtr.ch sot la rubrica Sport. Lau am Fleiss in a massa informaziuns, Videos, in tini jau, etc. ad ina discussiun cun nies team. A quella cau e de Texas, I don't want a lover. Im

0: Las novitats ter RTR.
1: La festa da Quera Carmalescher quest omblers visitaders sin caps pli grons na dati bitch. L'attore americana Hayden Panettiere muore in la Vegliadecina 36 anni, la ragione è un po' inconoscente. Il lavoro è grigio e bletch, che è tradotto 23 gradi a Quera. Gli è oggi, il mio nome è Urs Müller. BNG. La 35ª edizione della festa della città di Quera è questa, Carmelabla era lieuta in la capitale grigiuna. Tra 90 e 95 mila persone saen visitare la festa il vostro tre dì. L'evet pli pauc che l'an passà. Quai han comunicato gli organizzatori che fan bilancia positiva dell'occorrenza. Il presidente del comitato d'organizzazione, Fabio Adank, a dicem vers RTR.
2: Ja, also wir vom Oka-Kurve sind mehr als zufrieden. Es war ein sensationelles Wochenende. Schöner, als wir es uns erhofft haben. Das Wetter hat perfekt mitgespielt, die Leute haben ausgelassen und wirklich lässig und freundlich miteinander gefeiert. Keine Zwischenfälle gehabt, die wir jetzt hier erwähnen müssen. Wir sind wieder im Bereich zwischen 90.000 und 95.000 Leuten, so wie wir es uns eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist eine Grössenordnung, die gut passt für die Altstadt in Chur. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin so cool feiern können, wie wir es jetzt gefeiert haben.
1: Per la polizia della città di Scuola di una festa pagevla. In connex con quella ha ella stiu intervenir bun curante giades. E le forze di salvamento ha stiu intervenir dunt 90 giades. 7 persone sono venite ospitalizzate. Il consigliere nazionale della PPS, Lucas Reimann, abbandona probabilmente il consiglio nazionale. Sventer che le venia legge ieri nel Cossel della città di Ville, nel Centun Songagli, ha ella annunciato in vers pliras medias da demissionar Sventer per main vengeance. Della sessione da Tun fece lang part, si Sventer sa se stempa Berna probabile main a fin. Reimann sese de pil 2007 nel Cossel nazional. In Plirs Pajais Europäix furieschen wie Navant Incendis de Guaut, sin l'insle greca Salamis de Tiers d'Aten, seien almain 2 persones mortes e doch ulteriures seien venides blessades, an comunicales autoritats. Eren autes leus grecs seien els pompiers en acziun, de pison de mezdi seien passa 30 novs incendis ruzor. In l'ost della Belgia, al confin con la Germania, nel gron incendi de Guaut vinevant bic su controlla. Ils pompiers si scuoren del pli greve incendi en le storge del paiais. Dus lieus sain venits evacuats, la saira tard sai la citat tudescia Monschau venida evacuada parzialmein. Ed era in Spagna rest il privil d'incendis de Guaut Gron, en la regiun Aragon, en il nord-ost del paiais, saia in Giuldà mort durant la slavurs de Stizar. L'attore americana Hayden Panettiere è morta in la Vegliadecina da 36 anni, quai rapportano diverse media americane che si riferiscono in una comunicazione da ses management. Da vart la ragione della morte ne dati anche negine indicazioni ufficiali. Hayden Panettiere è stata inconoscente per sia rolle nelle serie Heroes in Nashville, square per sia rolle nei film d'horror Scream. Panettiere lascia una voce in uffant che la gien semen con ses anterior partenari il boxist Vladimir Klitschko. E nus mi dai entro il sport, balla per regional per il club Grigiuns alla nuova stagione della seconda liga mince mai comenza con impari. Val Poschiavo Calcio e Rüti han giocato pari in ed in, Schwen Lion e Bux han giocato pari 2-2, già or davanti a Quera 97 giocato pari in ed in Ordaifer contro Schan. In la terza liga sto il Sebe Trunra Beus per contro Magonari in Terrada, il Sur Silvans han perso contro Triesenberg con 0-2. Ed in la seconda liga della Sdunas al team Sur Selva Gudignà Ordaifer contro Quera 97 e quai con 2-1. Il campionato europeo d'atletica leva Birmingham è a fine ieri sera. La delegazione svizzera contengisse fino a mira e guadagnò 7 medaglie. Aura ed per Jason Joseph sur 110 metri obstacles, per Audrey Vero sur 80 metri e per Angelica Moser nel sil con l'asta. E le sorviste delle medaglie figurasse la svizzera sin il ferm sisavel platz. Las bleras medaglias ha de nuovo mai in faccia l'Italia su andà dalla Grande Britannia e dalla Germania. Fabian Staudenmann ha grignato da vosa feste da luce da montagna da questa stagione sin la Schwegalp. In la luce finale ha Staudenmann messo in dieses collega Bernays Lars Zauk già su enter pauche secundes e da festivasia cinciavla vittoria in serie. Sco Miller Beach Bernays il reggio della luce il grigion Armon Orlik vini quart.
0: La meteo.
1: Oggi si ferma sur tracce di plova di una puspè per parte er ferma main. I vimpli fresci, la temperatura maximale è 30-12 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 23 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sis vergaules oggi. Pronto per il dì, sono io, il Pitardos, Anna-Selina Quinter, per voi il microfono. Se vuoi trovare forse un po' di motivazione per propri oz e scegliere quei dì. Con son quels, con oz da dì a scuola, forse è per la prima gara che ti ho detto, trovi forse semplicemente un po' di musica, ti ho detto di bere la prossima mezz'ora. Ti avvi il bello coraggio, a piacere e a buona chatta.
0: RTR, informativo e divertente.
3: Quica 12 to 12, Samba.

0: Musica dalla Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. La prossima lezione che è proprio ida a tras al tech. Suenter veis garantiu in auricula scoins di per Ramonch, quel vegna cur suenter. Se meins, vai a mia scheia.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Ed è nome Tiziana e mia song predilet è Tu bist gut genug. Perché qui muoio un sentimento che è buono, egal scuccias es, as es einfach buono.

0: Schi de vus adiu quasch fin de amna ina gronda fiasta, ludati os musica per vus.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Oz veins pront in semper vert, ca è in tec pi pau gves, ca auters ca vanca magari de quelle sures. Mo quindi gens, in sto di tutine quindi gens, forse per quels can conosce la canzun, ane vos è quella ca festival gran success. Ine ca stada du di dì, sin in qual partie den in qual discoteca. Stau plaz in della parada de hits, e una canzone che raccuenta di quei che si vede suenter in una grande notte di fiesta, memorie un po' turbles e di quei di cura blots atras in park. Exact. Di quei descrivi si mente la canzone, quei non ha Last Friday Night della Katy Perry.

0: Katy Perry con Last Friday Night in una canzone per suenter als dies de fiesta. Weiss di forse godiu questa fin di amna tot quei che marschau et tiesi de fa suenter la fiesta.
1: Il semper vert del di.
0: Bienvenue en primi negano novembre spai en dretch. Wake me up, te avici. Bien dis dis.

0: Acun weg mi abda a Vici Spronza tots, ne una vons repitart us per tatlar las novitats cun Urs Müller.
1: La 35ª edizione della festa della città di Quera è a questo in Carmela Blera Lleut in la capitale Grigiuna. Un mai 95.000 persone hanno visitato la festa di vostra e dis le vet pli pauc che l'on passa. Quei hanno cominciato gli organizzatori che fanno bilancio positivo dell'occurrenza. Il campionato europeo di atletica leva a Birmingham e a fine ieri sera. La delegazione svizzera contingisse a fine mira e guadagnò 7 medaglie. Ora è da per Jason Joseph sur 110 metri obstacles, per Audrey Vero sur 800 metri e per Angelica Moser in il sil con l'asta. E per il club Grigiuns alla nuova stagione di balla pè della seconda liga, mince mai comincia con impari. Valpo Schiavo Calcio e Rüti hanno giocato pari in Adin, Schluen Lionne e Bux hanno giocato pari 2-2, già Ordavanta Quera 97 giocato pari in Adin, Ordaifer con Terschan.
0: Grazie a Lurs.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobiglias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Sunt in massa dies de caliras, vegni oz bespoi un papi frescht. El engi din alta dati na maximale de 8 graz, vencin dati ella sur selva a 23 ella region de Quera. Die sur trac, plove e din a puspoi per part e ferm. Demain, dati l'una miscioida, de nebles sulei e la temperatura maximale puspe un tic-tic pli alta el Grischun, quai cun 26 grazi.
2: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: Als GCA duost cun quei di en las vacanzas da stat a fin de en Paula Scaliras pel moment si menz scoi para vol di la gronda fuola de hosps ai epus bei en Pau ida la stat vevi die en biars logens el grijun ina massa turists e turistes per exempel e a Breulen sur selva la chance profin di na stat de record sco per exempel al possessur del hotel Alpine Reto Schmidt Manedia.
1: Also io faccio Quel menage 33 anos, as Sibialia und Venus, que deu mai de la stat.
0: Simeon Tuni è o de la pastaneria Dulcin, la colonna se di de buns dis per part i de token de cella var de la vaia, a scheia Sofia Spesche, que lavura già de pi chunons el Dulcin.
2: Nus vendi u fit bialia ut questa stat, en tutta che lira, ad io credi, Grad per quel che sta o si caul, quasi giù la bassa, andi a si caul. Non sei tutti da un intec più fresco. E non sei giù massato gli altri. Proprio feci per gli altri.
0: Dì, ed quei anni, boh, ciao. Disturba più feci, clar, per le sfaccente, se è una buona causa, d'anton è indigenza ed indigenza shock. Boh, ciao, disturba. Da qualche massa gli altri.
3: Le due cose di amnes erano veramente da bia gli altri. Qualche sono stati del vici. Lanciata dal vice, se sono di sotto casa, senti un uomo da qua, e se non è il vice, il pulso, yeah, e ho altri ad aul, io ho bugenco, e la giura, quel traffico.
4: Nein, ich habe nicht gefunden, es ist zu viel. Es ist, man muss halt, wenn man das Dorf ein bisschen kennt, weiss man auch, wo hingehen. Also man kann sich gut in dem Sinne verschlaufen, wo es nicht so viele Leute hat.
0: Ja, yes, es ist ein Motiv, der Kocka. Jens und Jutons, Touristen, Touristen, sie als Kurms. Ich gehe pa ein paar de la Kalira. Jetzt stehen sie als Proximus dies, tschäcklich, pi probabel Bubli, dat in maximalen Orts de 23 Grad. Die Wieschle, wo sind bi, ein Ruhe-Säuvel, jendisch dies.

Schabolo, vau, es imbientipa vus. Si vengia che plova un po' queste amna, trovesse forse in una buona serie, imbientip, c'è marà, in cas che vus vesse forse un po' vivo, e sai proprio mettere cor a cosa ja. Os actualmente staffla numero 4 che compara minchia mezzi amna in un nuovo episodio, duas in già comparides, ma ebbe i dat, son tres staffles che in svezzo marà, sin Apple TV Ted Lasso. Sembra proprio una serie de cor per fans de balla poi, stoins d'anton absolutament bu esser, e semplicemente c'è una serie de se senti bain, che lei è crente che vede il bene, il cristian, lei una gada di... tenor al Wall Street Journal sedi os per fine schei che professurs de management ne zedien la figura de Ted Lasso, la figura principale in quella serie per moussa a studenz che esser cars con altres persones a ina fermezia a bo ina fleivlezia. Poi, propi in cusei de mei wart, esch vus vreis grad in gazzi gentic bilev, bo kashmakashi fech. Ted Lasso, super serie.

0: las novitats ter RTR.
1: El grischun comenzò oz po spella scola, bunamein totes plazes de magistren occupades. Il turnier de tennis a Cincinnati continuesce senza giugada svizzeres. Suenter Simona Walter de Belinda Bencic e Victoria Golubic crudada o. Qua in dusles temes oz las nov. Al microfon Urs Müller, Bienci. Il grischun comenzò oz la gronda parte della scuola popolare sil novo onda scuola 2026-27. L'enciata de Fanadur n'eran quattro plazze bec occupades per il novo onda scuola. Quae corresponde s'chars duas plazze a temp complain. Per quest'onda scuola è venita semessa fin us bun 5-20 permissions da dar scuola in il sector della scuola regolare. Avanti non erano quai radunt 470 permissions, quai ha comunicato il Dipartimento di Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud cominciano con loro manovra annuale. Usa il presidente americano critica questi esercizi per via dei alti costi. El aia instruì il ministro della Defensione, Pete Hexed, da riducir quella moda massiva. Scritt Trump in sia piattaforma sociale. Queste manovre tramettono un segnale fausto ed ostile alla Corea del Nord, in paese che sa a plein rispetto e bici privilus, pretende il presidente americano. E la accentua sia buone relazioni con il potentato nordcoreano Kim Jong-un. Per contra, Trump critica la Corea del Sud, per cui quella refusesce di partecipare alla guerra contro l'Iran. L'attore americano Hayden Panettiere è morto in la villa decina da 36 anni, quai rapportano pliras medias americanas che si referiscono ad una comunicazione da ses management. Davart la ragione della morte ne dati anche ne gines indicazioni ufficiales. Hayden Panettiere è stata inconoscente per sie rolles in la serie Heroes in Nashville, square per sie rolle nel film d'horror Scream. Panettiere lascia una voce in ufant che la gian semen con ses anterior partenari, il boxist Vladimir Klitschko. Ed anche il tennis per Victoria Golubic e il turnier de WTA 1000 a Cincinnati a Finsventer la seconda ronda. La Turicais ha perso contro Janis Tien dall'Indonesia in 3 sets con 6-7, 7-5 e 5-7. La partita dura passa 3 ore, con cui continuesce il turnier di Cincinnati senza partecipazione svizzera. Or davant angiala grigiuna Simona Walter e la songagliaise Belinda Bencic tu far la valigia anticipata main.
2: La meteo.
1: Oggi si ferma sul traccio di plova di Nepospè per parte ferm. I vempli freschi, la temperatura massimale è tra 12 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Wenn dir um ein Schiel schauen muss, es noch. Und trotzdem kannst du an den Büros noch nicht wollen, daten Gas, Respekt, der tut quels und quels gesessen, noch kein Pijama, wie du meinst, den Solver, Botemi, nur schöne Nijin. Prinzipal gewusstet leis RTR, mein Name ist Anneseline Quinter, wie gewusst es con uns.
2: RTR.
4: Mes Radio, mia Lingua.
3: Ich kann ein Giganto con Casa Dus.

0: Mark Ronson e Amy Winehouse con Valerie. Nossa compina, tonsaio già di vos os letza va oz a Lavin. Nus venzi telefon Margherita Fili, bien di.
1: Bon di, don Anna.
0: A chi gratulainza?
1: Ella es gratular a Dida Spindler, mia vagina, che complisce 802 anni. Ella es di avvisar ad ella tot il buon e c'è in avanti con ossa c'è la può ir svesa a mo far commissions e può noglia uscì fermi in chioma ma con se srolato rivla ella dappertutto. Ed è di avvis proprio tot il buon e sperain che la aia a mo un po' tempo per se ufans e tot qua ci vuole.
0: C'è bi, con c'è una dos ons a da una dina bain più o meno in poi, ad en gamba. A da una casa, non è?
1: Sì, è la sua casa. E abbiamo tre scale da dir su fin in abitazione. E qua è da essere tutto, scoccia la riva da far qua.
0: Ne fece bella via di una c'è una dos ons venne la oz, la ida spina. Dati una fiasta per ella, se vuoi svus?
1: Esta becia la famiglia fa un per disputar la festa. Mm-hmm. E oggi sarà semplicemente visita e un pa uscì anche d'ora.
0: A vos mai sei un per so?
1: Evin, è mai un sì. Giusto di gratular, vieni a gratular.
0: Bien, grazie per il telefono tu mattina, fece bugiando la cupina ad Ida Spindler.
1: Grazie, Fichun.
0: Adi, Vigene. In Fedbi di Alevin, a tutto il bene.
1: Grazie.
0: Adia.
1: Grazie, Fichun, Anna.
0: Adia.
1: Adio.
2: La Cupina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: Cena du sons, la Ida Spindler, Sovignoz, la Cupina, ad ed mai wart, tot al bien si anniversari, mol meir a. Yeah. Goodie, quiddie.

0: Cameron con Hug Yourself. A plan planet is venu temps per mai da sur la schacca al microfon weiss nu visites al studio Elias Zuzeus che surprenco per vus suenter. Quedenton bo avon che nus emberau in agana vonintic, c'è che spetch insomma Elias c'è dati.
1: Ma non cominciamo questa prima fine del programma regolare con un mix di surprises e rubriche che ci conosce. Per lui io vengo per 150 francs fin già nel Cicciausas e lui io vengo runda 2 del Kikeri Sees in via effettiv da in mia emission questa fine al Kikeri Sees. E più tardi imprendiamo also da una nuova plataforma in cui ci sono forse videos e audios di vostri nonni, di vostri bezzegni, di mamma.

0: Mas e babs una plataforma in pad d'archiv nova. Quai e debü fine las dudas quas restavet in compagnia.
1: Pai rende da restavit Londer, al qui crisis in viadi a cent ots, udisus caus in nosas ondas, a sciogesses e in buona compagnia con Elias Tuzeus. Mio nom, Anna Selina Quinter, divis launa vus in BNGDs, prendi Pacific.

0: Musica dal film con Will Smith, Man in Black. Musica svessa da Will Smith. Qua pro RTR, das 9 Metz a Stadt. Buon di Romancia. RTR. In a vostra scuola. In a vostra lavoro. Forza in avanti il mince di. Le stesse in gioco, RTR a se compagna efficient tras il di. Per voi il microfono, fine mezzodì Elias Tuteos. Ben fnü in a vostra.
1: Mes Radio, mia Stadt.

0: 150 francs è già una somma fitch solida per lanciare l'efna del Cicciausus. Aiut de preparazione da codina pro noi la reit rtr.ch e la ciausa, quella cerciaina qua, giusto da Paolo Conte, via con me, radon 3 minuti.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

0: Un quart de las desch, temp per Jovar.
1: Che chauses!
2: Presentada Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: 150 francs bons de Nickis stan a disposizion oz per il cas. C'è una o un de vo sala soluzion, sala chaus la roba cerciada. Attenzion, questo qua cerciana.
3: La chaussa può avere pliris funzions. La chaussa è in classica nizaivel. La chaussa può avere in da dents e da d'ora.
0: C'è una chaussa, c'è una roba. Es può avere da dente e da d'ora, è un classica nizaivel e può avere pusses funzions. Telefonai 0800 25 25 30 con vostra proposta e forza. Guadagnare due bons in valore di 150 francs. 0800 20 25 30. Non lanciare con proposta numero 1. RTC Chausas, buondì, qui è Elias.
4: Allegra, qui è Carmen Haldeman da Cerné.
0: Buondì, donna Carmen.
4: Io direi che qua è più un radio. Cioè tu puoi avere le novità, se da dai, se da d'ora, a Spinoz Radio.
0: A Spinoz Radio, sai. Può avere più queste funzioni, ci spiegano, sai, forse parlare radio, forse poi parlare altre fontane con Bluetooth o musica. È un classico iniziale, può avere da dai e da d'ora, se tieni un paio d'ora all'ora, al radio. Donna Carmen. Non stai a cercare in avanti.
4: Oh,
0: c'è un bel dì.
4: Sì, grazie, Pitch.
0: Arrivai.
4: Arrivai. Ciao.
0: Proposta numero 2, ci sei al telefono, buon dì.
5: Cava schiera, Elisabeth PNG.
0: Buon dì, don Elisabeth.
5: Posta fosse una corda.
0: Una corda? Jawohl, una corda può avere più funzioni. Una sera di liare, roba in sembra, ma er forse decorare robas, decorare regalins. È un classico iniziabile e es poi dovrà da dain da d'ora. Una corda, donna Elisabeth. Er quella. Nu cerciaina, un displaso.
5: Ok, non studiai già il video. Grazie, Fitch.
0: Fine, un bel dì, grazie, Fitch.
5: Siamo giunti mai, addio.
0: Arrivai. Proposta numero 3, ci sei al telefono, buon dì.
6: Qui è Anita Strimer da Cernet. Buon dì.
0: Buon dì, donna Anita. C'è fis la proposta?
6: Iana, pensa un culi o un rispli, ci si dovrà per scrivere o da segnare, magari dovrà essere da d'ora.
0: Scrivani su il culi, può avere più funzioni, classica iniziale, può avere da dente e da d'ora. E che sono più funzioni, se potesse discutare.
6: Sì.
0: La prima idea, una funzione è questa da scrivere. Forse decimo in secondo si potesse ponderare però in mezzo donna Anita culi non è la soluzione
6: guardai in avanti
0: qua è fine grazie per l'idea un
6: bel dì grazie
0: grazie 0800 20 25 30 non c'è una chance ci può avere più funzioni c'è un classico iniziale ci si può dovrare da dint e da d'ora 0800 20 25 30 noi vai per 150 francs e vai al telefono. Ci, buon dì.
7: Bien dì, che è Matilde di Roncaglione.
0: Buon dì, donna Matilde.
7: Bien dì, io provo con la Forge.
0: La Forge. La Forge, classica, poi dovrà dappertutto. Più se funziona, se qua si può creare debattare un po'. Avessi detto la funzione di tagliare, è la funzione principale, donna Matilde. E la soluzione però non è esa.
7: Yeah.
0: Un bel dì.
7: Grazie.
0: Grazie. E la proposta finale, ci sei al telefono, buon dì.
8: Buon dì, ciao e duf, da suhai.
0: Buon dì, don Emeldo.
8: Io dice il numero della casa.
0: Il numero della casa, una interessante proposta. Classica iniziale. Poi dovrà da dente da d'ora, per solito è quella indicata da d'ora. Può avere più funzioni, forse un po' in decorazione, forse un po' l'adresse, e qua si può discutere. Una proposta creativa, però, non è Melda? Non sta in cercare avanti. Un bel dì.
8: Grazie.
0: Arrivai.
1: C'è Chausses.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch
0: Demà allora, 160 francs, quart de les 10, pel Che Chausses.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las pendicularas claustre madrisa senten l'envieren Fleivel, so del stritch resulta in lef minus. Den Grischun comenz oz pus per la scola, abonnement totes plazas da magistre in occupades. Quai nus las temas oz las diesch, al microfon Urs Müller. Bienvenue! Las pendicularas claustre madrisa han fatto mai un svelto l'onda gestion 2025-26. Concrets ha la svelta sa reducida per ben 8% in 8,4 milions francs. Consunt la facenta de l'envieren sa estada Fleivla. Las primas entradas sa sa reducidas per 12%, quae ha comunicial interpresa. Sodel Stritch ha in las pendicularas faci una perdita de 10 mili francs, quai sventre in gudogn de 25 mili francs l'on avant. El Grischun comenza oz la gronda parte delle scuole popolari il nuovo onda scuola. L'entrata de Fanadur ne erano 4 plazze specie occupate per il nuovo onda scuola 2026-27, quai corrisponde a charles 2 plazze a tempo complain. Per quest'onda scuola è venuta a messa fin us bun 520 permissions da dar scuola e nel settore della scuola regolare. Avanti non erano quai radunt 470 permissions, quai a comunicare il Departamento di Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente. L'economia del Giappone è cresciuta la primavera più pauc che speciale. Dall'avril fin il cercle dur sa il prodotto interior brut cresci per 1,1%, quai muossen las datas ufficiales. Experts ha indentant quinta cun 2%. Surtut il consum privat ha ia stagnà en vist als prezs de materia prima pli auts e streches de furnizion en connex cun la guerra en il proximo orient. Per contr sustegnen els exports la crescientia. Denor las cifras actuales a l'economia giapponesa nu da il terz quartale in seria in plus. A Hawaii è in passe 12 mili chiesade stada senza forza elettrica per via del stempra tropic lala. Almain 100 chiesa sain venides distruides, quai ha dici il governatur del stadi federativ davant las medias. La popolazion duai restare a chiesa e becir en liber. Una persona sei morta tra un accidente d'auto. Per parte dell'insula principale hanno le autorità avvertite boves ed inundazioni sandeces. Malgrado che il stempra sei sa flaivlenta d'un hurricane ad un strempa tropic, sei la situazione anche d'inna privlusa.
2: La meteo.
1: Oggi si ferma su tracce di plova d'inna puspe per parte er ferm. I vimpli fresci, la temperatura massimale è 30-12 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattais in rtr.ch.
3: Una nuova piattaforma possibilita accesso ad un archiv vast di video ed audio di nostri antecessori, di nostre antecessori. Ci sa, forse c'è davvero il materiale di vostri nonni, di vostri bambini, di vostri genitori. I dettagli sono qua, in quattro passaggi. Buongiorno, Macia, al microfono Elias Tuzeos.

Yes, RTR, uscet una qua in lundes di vamezzi les desch e 27. Denne sa c'è la redazione da musica a nu per plans qua per vo, ma i ordor da buns plans. Perché c'è se vono stavano se sui balaivet, l'ora su ne un pa di gilus. Questa qua, non va ne in pesanza smover. Esce des lundes di buon'ur les desch e mezz. Los del Rio, Macarena, vamos! Vamos!

0: Tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: ¡El Macarena!
2: Qua non es lo stato in stinkel, non con la pelle da ballar. La comunicazione da d'arte era ma giusto scritta, son totes e tots che si a ballar, speranza e vorum encia.
3: Il Gelender.
4: Presentato il Marathon da Bike del Parc Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiatina Bassa. bike-marathon.com
2: Gelender.ch, qua è l'adresse per indicare tutte le occorrenze il territorio romano o con connex romano. Mincia occorrenza indicata ben presentata qua in questa rubrica al radio. Sai qua è vernissaggi, referati, podis, concerti, teatri, marciati o feste. Gelender.ch è l'adresse per occorrenze romanze. Oggi non sono indicate in giugno occorrenze via quella pagina per la paia, dai però biglietti da regalare qua dal sponsor.
3: Il Gelender.
4: Presentato il Marathon da Bike del Parc Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiatina Bassa. bike-marathon.com
2: Il Marathon da Bike del Parc Nazionale regala oggi ad una o ad un di voi una partenza per salire sul bike e partecipare. Ci ci vai anche un mountain bike e cerca quest'anno una nuova sfida. Potete me telefonare ossa 0800 20 25 30, una partenza da Apple Bike Marathon intorno al Parc Nazionale. 0800 20 25 30. Ci vuol partire? Ci è planizzato a partire? Ci dovremmo la partenza.

0: No anchata in velocipedist. Persona ci des al telefono Josef Cenet da Mistair. Ci godone la partenza pel Marathon de Bike del Parc Nazional. Sir Josef, gratulazions.
1: Mo grazie fich, ma va piacer, se sono arrivi a casa, ne hai una bestia tappo spontan pro ai, io sono stato in un braille a Claire Riva, o se in amicose pro voi.
0: Ah, a Claire
1: Riva. E ha funziona.
0: Ma c'è flot.
1: Hai?
0: Sir Josef, ele è un velocipedista, un mountain biker passionato, fin già in peria ad partecipare al maratona?
1: Sì, a Zuzur va in cia, io non so preciso, si dice se la va in cia, due, avle, ade, ma là in tua anzalì risse. Una sono stati con volontari, una ade la seconda ci vengono fatti, donna e una vera mai fatti. Da Schomf o da al Blair da lì vignù da
0: E dopo se la vengono cinque avle edizione, perché non aveva fin già fix comprare una partenza, aspettiamo un po'?
1: Ma io non ho studiato, ve la gestire con mia donna, e siete in panna di latina, ho studiato il jubileo, questi cinque anni, si dice la prima, e da di navar ma tre sienta, se da io il craccio da lì vignù, non basta, non vai più, ma da... Da Schomf, da vende questa cosa funziona, vieni halt un paar mis tempo e buon, no?
0: Right. Qua è Jesco, è una buona tenuta. La partenza all'incia casa, c'è il tragetto, qua poi e l'ora decider e l'ora già un buon successo, Josef.
1: Ma grazie, Fitch, mi fa piacere.
0: Ma l'ora va nero piacere. Un bel dì, Sir Josef.
1: Grazie,
0: bel dì. Allora,
1: vai, la quarta.

0: Musical, meinsch? Un plaja questa va mezzi fitch bain, Tainted Love, Soft Cell. Las vacanzas de sta sunt passadas, el program regular da RTR es der cella divisa. Vol dir, per exempel, questa saira al telesguard. Vol dir qual radio, mardi las linguarias, o venderdi, la chance per dir un grazie fitch ad inchün. Pronova d'un pa moments de peglialina, lesa dir, quais blairs e bels moments in giocis po dir, simpel manchnia. Grazie, Fitch.
1: Ich hab schon so lang nicht mehr Danke gesagt.
2: Chiara Martina, oggi stai lì. Tu sei una di quelle persone che ha il cuore il dritto.
3: Caro Cili, e non di Senior Zio un grazie a te per tutta la premura che ti fa a Dina per noi a cajun della sentupada di seniors.
4: Mia cara Brit Carmelia, è da tante cause per le quali io vi ringrazio a te. Con te e te ho agito a scenus a dino quinta. Io ci sedi il te fitch, ti è per noi e per tutti fitch importante.
5: Io ringrazio mia mamma per tutto quello che ci ha potuto imprendere da te in posa moduna. Per il sostegno, per l'aiuto, per la raccomandazione di così.
0: Cura aveva voluto l'ultima volta di grazie a Ficcia di Cun. E dai forse un'occasione da volare le vacanze. Grazie per avermi i suoi fans. Grazie per dare a me le flores. O grazie per parlare mia tartaruga. Grazie per svedare la certera. Dir grazie è dal simple al bel e far qua al radio da amo un po' in altra valore quel gesto. E qua radio tramite no, con vos grazie facciamo un po' di flores alla persona la quale vo ingraziavet. Scrivete di me dovrar quell'occasione, scrivai os in WhatsApp e dan sfatsa vair a ciccia vo live dir grazie fitch ed in sembel organizzai allora quella surprise. 079-200-7097 un quarto WhatsApp basta a ci leva dir grazie. Scrivai 079-200-7097 e loro organizzano quella.

0: In 10 minuten la Sündisch. RTR te bleibt.
1: RTR Impuls.
0: L'Italia ha detto che c'è stato un tema, questa ultima sera si scopre RTR e con l'impuls da dotz tornare in la bella Italia. Con il text, ci fossi in sede a parlare la sera con un aperitivo, ma ora mai si è detto la Sündisch forza in papot. Gianna Duschletta, per voi.
2: Quando obgera roba c'è nos amis de lingua taliema fem melder con un singrijum. Gelato, gesticuler, la dolce vita. Ma quando una roba ci mence propi fitch cor c'è tuorn se vem per dis giol süt. E que es la cultura dell'aperitif. Clair, ils aperols, els panaches, els bierins do que banchi ernus. Ma ad una mence qua ciosina de piclir. Se sfortuna, survenc trais nuginia saledas che stu spartir con cinci otras persumas che clappen plamet fam. E se ence de pi fortuna, lavura il restaurant d'una persuma de lingua taliema, che occupasum con nus povers aperitivants, o se forse survenc enci per pom chips. Ma giol süd clappas per part platinas interas con buntets differentes, che in femnir lov in buoccia se pens belandervi. Ede analizzò questo problema, perché non dopo ternus melders aperitifs. Mia conclusione è che nus vens un problema da base. Nus vens nem pecciaina già alle 6:30. Se svules ferenz un buon aperitif, es stues cumanzer già alle 5. Ma se so fa merenda alle 3:30 e gentir alle 2, allora es mangia tutta zeve mezzdì. Ed in sicura, nus ho simplemente più ingiuna fam. Ah, hai, e 30 rent, as veser ince de lavorer.
1: Impulse.

0: dir gärtet für immer.
1: Las novitats der RTR.
2: Kevin Brunold dal Center doit diventare nov vicepresident dal Cussel Gron, quai propone la fraktion. E Travai Suisse pretende che las baias crescen lauteron en media per 2%. Quai in dusels thema sozzen las indisch. Al microfon Urs Müller, BNG. Kevin Brunold dalla Partie del Centre Grischun doit diventare il prossimo vicepresident del Cussel Gron, quai propone sia fraktion. Tenor Turnus può ella nominata mancentare il prossimo vicepresident. Il Sursilvan Brunold sese da pil 2012 al Cussel Gron ed è presidente della partita. El doit con quai succeder a Fabio Luzio dalla PLD. Il Surmiran diventa nov presidente del Cussel Gron ed uscia era il pliaut Grischun per i non. L'elezione del nuovo presidente e del nuovo vicepresidente è l'emna prossima a ci aggiunta la sessione d'avust al Cussel Gron. Le spendicolare Claustra Madris hanno fatto mai in svegliata l'onda gestione 2025-26, che ha cominciato l'interpresa. Concreta è la svegliata si è riducita per almeno 8% sin 8,4 milioni di francs, comprati con l'onda avanti. Consunt la stagione d'invernsa è stata flaivla. Las primas entradas sein reduzidas per 12%. Sotel Stritsch an las pendicularas facina perdita da 10 milli francs, quai sventer in gudogn da 25 milli francs l'on avant. Chi che lavora in Svizzera doi lauteron survenir in media 2% da pli paia, quai pretenda la Federazione Teciala da Lavorants Travai Suisse. La situazione finanziale da bleres persunas employadas sei venida mendra ils devos diagions. Consunt las premies delas cassas de Malsauns, che s'augmentien stedi, seien ina gronda sfida per las chasades. La capacitat de cumpra stoppi venir garantida, en vist als cuors de viver che crescien. En il sector de la sanedat doen las baias schizuns augmentar per 5-6%. Ed anche in novità del sport, Balapè, Remo Freuler continuesce con sia carriera da profi in Grecia. Il giocatore della squadra nazionale ha sottoscritto in contratto di Zonster Olympiakos Piraeus, che ha cominciato il campione del record grec. Or davanti, Freuler gioca più Zons in Italia, le ultime tre stagioni per Bologna. Se il contratto là è in tanto di la stat e bici più veni prolungato.
3: La meteo.
2: Oggi si ferma sul traccio di plova di Napuspè per parte al ferma main. I vempli freschi, la temperatura massimale è 30-12 gradi in legno di nota, 25 gradi in sorselva e 23 gradi in la regione da Quira. Da maundat in Masciaid da Nivels e da Soleil, quai tradunt 26 gradi a Quira.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Nova der Schule, in Vorde las Vacanzas. Sarà in Panama Danza, da dem Pain di Illusion, las Vacanzas sunt passadas, ma probabile er plagiai ci svezza der c'è con scolares, con scolares. E forza! E se era per voi, in pausa, c'è due divet quadri, c'è vusce, rubriche, musica, c'è conoscevet. Allora ci davo un paio di quel sentimento da casa, nel mince di. Romancia, bel c'è con noi, al microfono Elias Tuzeos. Buon e bel di.
3: Mes radio, mia start.

Lunesdì. Als 17 d'avost, dumeli venci ses las undesche desch. I deser c'è temp. Per las unes al prüm di de scola in somma, per otters simplemente al retorn de las vacanzas. La grande part de las scolas grigiunas comenza oz, l'on de scola dumeli venci ses, dumeli venci set. De la scola pubblica, per tocca quai tot in tot radont, di 9.300 scolaras e scolars. Tenora la centun grigiuna in las classes in media, 15 scolaras e scolars, ci venen instruits da passa 2.400 persunas de magistralia. Quai saen del rest cifras similes sco l'on avant. Di mena spranza podevet vo charas scolares, chars scolars comenzar bain quist novon de scola, spranza vevet pels in scunters, cun verde c'è con scolares, amis, spranza vevet nuna bella sta, e spranza podevet profitar da quist novon de scola.

0: El mar trai salta cun mai. Desch dot passa le sündes. I da bleras robas, wo se varat, che ufans fan, ma cresciuts na. Sai qua orda maniera, sai qua orda svergogna, sai qua simplemente, per vice sco persona cresciuda, non es permis o acceptat anti la società. Un exempel fitch simple fus da d'esser fitch onest o direct, senza tema da ferire, d'incin simplemente dir ce ci spensa. Als ce ufans fan putest con gala con cresciuts. In per altri esempi, abbiamo potuto discutere anche il podcast Il Dus de Nus con Marcus Petendi. Un esempio per tocca il da mangiare.
1: Tu cucini per me è un altro bocca. O è c'è la pasta che ti hai fatto per la pizza grusica. E loro mangiano bene io che c'è la sura. Il resto lascia la licio, forse c'è un palazzoso di tomate. E c'è già questo non hai niente.
0: Ma tu non dici anche? Tu non mangi semplicemente, no? Se ci domanda, dici forza. The più examples in una vita di fans della quale cresciuzze si potessero lasciare magari inspirare, da esce a volte levet la più nuova episoda, il Dus de Nus, da cittar via Play RTR.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavischai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavisch da RTR.
1: Presentat da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: tonight. Hey Soul Sister, l'imni della band Train. Ed es las 11 metz pro RTR, cooles novitats quartas. Urs Müller, per plagiar.
1: Kevin Brunold, della Partie del Centre Grischun, doit diventare il prossimo vicepresidente del Cussel Gron, quai propone sia fraktion. Tenor Turnus può ella nominare ma incentare il prossimo vice. L'elezione è la prossima a ciascun della sessione de Vust al Cussel Gron. Ci che lavora in Svizzera due l'altro on survenire media 2% de pli paia, quai pretende la federazione teciale da lavorant travai suis. La situazione finanziale da bleres persone employate sa e venite mendra ils ultims diejons. E Remo Freuler continuesce con sia carriera da profi in Grecia. Il Svizzer da 34 anni sa è sottoscritto in contratto da 2 anni per Olympiacos Pireus, quai ha cominciato il campione da record grec. Sco ultima Freuler gioca per Bologna e l'Italia.
2: La meteo.
0: Il davamez dice ferm surtrat e ti plova a dune der c'è per part e ferm mainz. La temperatura maximale sta tra 18 gradi l'inge di notte, 21 gradi in Surselva e 23 gradi in la regione de Coira. E deman darà una maggioranza di nuvole sull'aia, qua è proradont 26 gradi a Coira.
3: Mesdì, mes radio.
0: Il kicker i ses, sun via, sun viadi, sun tournea, una seconda runda d'aia. Effektiv, in der prossima mezz'ora, qua, live descent, restailand der via in per minuti, i vale la paina.

0: Las 11.38 RTR Sülas Uraglias in Giocianom qui stefna mincia dina une ad ma dus jadas kikerisis.
1: Il kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Ein Schna Weinsch de la Sot, qui Stefano Duna Weinsch de la Sot e Weinsch de la Sdudes, RTR is Kulkikris es Sünviadi, Sergio Guetsch e Gabi De Gondes annuncien mincia di cun pretensions de Duna Otter Lö. La tournée a cominza oz a Sent e de Sent e Chaner per questa runda. Bundi e de Allegra, Gabi e Sergio.
3: Bendi!
4: Bundi, Allegra, da nostra parte, noi diciamo in la bottiglia Schlerin, Caramica e Caffè, per Heidi Loro, l'anno scorso, da giuire con ella la seconda ronda Kikri 6 da Dots, lanciata avanti a poter fare, oggi domani lancia la Zocch per Fumia, Corai, Ascent, o sono funzionò stupendo, set corretto, soldo in Godogna da Bons, la valletta da 70 francs, Marveglia Sosa, naturalmente, c'è ci. Heidi è buona da fare in quella ronda da G.
3: In quel caso, io ho detto che sarà arbitro per poi, l'antiriamna, e noi ci vediamo naturalmente in toi, alla Heidi, alla sesa, giusto vis-à-vis mai, ad Eliasto, a Savé, noi siamo circondati da bellezza ceramica da questa Schlerina. Ma da qui discorriamo lo Swenter, in primo si concentriamo sul Duke.
4: A Giavijan, Blair Klecce, Heidi Loro, come il Kikri 6 Sanviadi? Sper la festa da Coira e la Fidemda è stata la festa da San Gialli.
3: No, correct.
4: Keston è il on internazionale della Spouras.
3: Hai, correct.
4: La ruina della Baselgia San Paul è una emblatica per cent.
3: No, correct.
4: E una marca postale per posta A costa attualmente in franca avanti.
3: Hai, correct.
4: In dei citar la pedra fitta saltavano le strias.
3: Hai, correct.
4: An Grigion dat il pipac ci 600 lais.
3: Hai, felio.
4: Sente il lubia da saggiatar keston in Chavroul con un arch balester.
3: No, correct.
4: La ciavona cluazza zaccata sem passa dume la metter sur mar.
3: Hai, felio.
4: A Puntragigna in sles realizzare una nuova plazza da sport.
3: Hai, correct.
4: La liongia da barsar olma pesa 160 grams.
3: Hai, correct.
4: Coira 97, Gioia Scus Roulette Club Grigion in la prima liga regionale da Balapè. Coira 97.
3: Giant high. E qui è falliu.
5: Ok, 50-50.
4: Gabi,
3: scuola, io sto a precisare, lanciata va, falliu, aber la fiesta da Coira è stata la fiesta del Sangal è stata lo vai di fallio aber vado di un prim corretta brie io vai di fallio e mince cas coi buon punct non svai in a ne mein perché alle reforse in tenere vuso no sa Heidi
5: sì in Cicin ma in Cicin
3: also non svai aber tutti ne fec in a buon in bien risultato non svai fac endis pretensions ad quellas endis pretensions vai nos tutti ne si siat correctes ma sent ven ihr dine fai siat
4: gratulazions la fanfara per Heidi Loro e aquella ronda è terminata con 7 correctas.
3: Grazie Fitch. Cordiale gratulazione a Heidi Loro sur dein Luswenter. Gli stente maun, quel siat bons per i el folk kau sent. Denton, de mai che nous essen kau, lei non si capisce essere ventic de pli della bottiglia Schlerin, del caffè Schlerin, per cui discorrino son su entri in te che insieme. Non sta lei non in toc musica, a sentir su dinus puspai, cao live, stai vit l'onder.
5: Fitti and, fin de wo.
1: Il Kikerisi.

0: Wustet leis. RR Oz live, al kicker is sis, sin viadi Oz presentai nus al dicau a cent. Osa essen nus bi amiez al la butia Schlerin. Avon paucas minutas a Heidi Laurent faci una prestazion non decis nus patrician ca ela a malindena da spert tuitel dentist at pus pe tornada del dentist quitai nus ca questa è sempre mai una prestazion non decia. Heidi, nus essen eba cau en quella grandiosa Butia, nu sessen, se si desa maisa ca ne can vus zambergiais ad essas creativas cun massa persoonas ca venien cau ter vus a volen zambergia, a volen e fa causa de ceramica. Heidi, vus vais al moma anciet, se sbaglia bo an tu an 1991 cun ina stizuneta de zambergia. Danton ai questa sviluppau ter in facenta cun in nom, in label e vus Es ist enorm kreatives Produkt, ein Aschi wascht. Kau, ein Tier, ein Wus, weil ein Tier, das surprender, weil ein Label nie ist, man hat da nie ist, es ist ein Wender, ein Piferm.
1: Ma qua è molto semplice, noi abbiamo cominciato avanti di 7 anni, ma mi dà là di un po' 8 strutturali la bottiglia e allora veramente dal 2006, da scorso noi abbiamo allora lanciato il graffiti in giardinai su la nostra roba, là è allora cominciato a crescere via più. E dal 2012 abbiamo la fortuna di guadagnare il Bündner Jungunternehmer, con la prima donna, e qua ha dato un sviluppo allora Das c'è Minchon sbatteva al crescer della firma, del nome e del label. E oggi è una fitch superbis, ma so è zero sa anti la far. E oggi è una sdura d'un in due a citare le decisioni e vezzen in giocci va a dire al futuro.
0: Dottor, è Lidia, hai caunus oggi? Lidia, ancieta, tu tacci, ma è niente che cui gli zazens da sent, tu bevas ancieta, a Fabia Asens.
2: Sino fevan el primisch amb els asens i culeven i puliven i bleres ja vevan sun stüve, sun pinya per lasciar prime a suar i de volur in forn i eu sche ni vevun de pü pü vast i eu sche che la pinya de stüve not dengeva pü qua sa hai di sti se bagnar lecco emo Els asens vainen lura propa parola keramika disegneva fin già a bot 25 o 30 anni fin già avanti e dovreva qua in Pasco per nere il suo regno lavorare con keramica.
0: Esco per creatività, per servigni.
2: Sì, i pralzi, feve insomma figli ble regalzi, c'è un arto intorno. Zvesa non è fin già a bot nudo, qua c'è aveva fatto ma qua i serbuni di sin andretto, sì. Heirles, a ci si ha letto Heidi o il nostro figlio è il figlio di regalo di Nadal, di keramica e uscì a qua cresciuto e ha in piacere un c'è una per darmi il piacere in avanti
0: esatto
2: e il suo fanzo
0: ad ora è in menaggi di famiglia Heidi Maina Arletta è della partita alla mamma Lidia Segida Arletta vos vais pitos de fa vos so gidais De per tot.
3: Heidi è quella che ella fa sul bler.
0: Also ella è creativa, Heidi.
3: Heidi è d'una drauf, ella fa tutto, ella fa marketing, ella fa sul bler. E essa è d'una quella che desipa da white, essa non ci faccia la produzione, essa non ci faccia il scorso. E mi ci una si è sfermezza, se tu scesi il bellissimo da, perché c'è... I funziona semplicemente 100%.
0: A voi siete crescendo sì, con la mamma, a voi siete zambergiati a casa, a cui io sono semplicemente diventato la vostra professione.
1: Sì. Ma non va in... Quello è dire, in un SB al zambriare, non disegnare, veramente zambriare, non zambriare, però noi, piuttosto il disegnare. E Arletta allora non è più buona idea con la guida della sgrizza, se no crescendo veramente in diversi parts in novembre una chioma.
0: Exact, vos fideis per parte un guides, trase il vic, per declarar els... Els grafits. Els grafits. Ja, c'è piuttosto il restauro dell'Arlet.
1: Precis,
3: eh. È veniente, è veniente. Forse dal scorso di disegnare, è veniente a fare la guida. È un efficiente con il siast, e vezzo, c'è un po' il processo creativo, che ci fanno tutti... Hai, no sostenere una cella sul bene e disponere per noi erbe al bene, al caffè, se si voglia.
0: Esatto. Il caffè è fai dir vus, Heidi, vus fegies el design. A nus ven cau bomo schediolas, schediales. Also nus ven vermen de tot ils models de ceramica. A vus fegies ves aber e textil. Dinen de pli plumats, dinen de pli sets de maisa, schediente mauns, serviettes. Que design fegies e vus?
1: Hi, in una collaborazione con la Tisca Tiara, quasi una grande firma, io l'Appazel, da Bühler. E l'Anna è una figlia buona mia, è da scuola. E avanti 10 anni, quando noi abbiamo cominciato con la nostra lingua, veramente, a lei la dice, ma non l'hai a fare il cinzembro con la Tisca? E lei dice, ma perché no, guardani, ne ha? E il design di una di mai. Allora, tutto qua c'è una fine rosa su un tamanzo, o c'è una fatta buccia. Tot vara mainch fece il design e lure lavora in ore in sembel sco ci va per tesser. Perché il tesser è la jacquard tecnica ed è tutta 100% in gola, è una super qualità. E c'è ci nuova in vita più hotels che lavorano con noi in sembel.
0: Esatto, e non fai se visciale per hotels.
1: E non fai tutto su misura, sia la vascello, sia le squarte di mais, tisch, set, serviette. In fondo è una nulla atrás, una nisce, ma non è un blers. Perché mi vuole forse essere un po' differente, otter, e ho scelto un nuovo romanzo cresciuto l'ultimo tempo e fece fermo.
0: Voi siete cresciuti, siete cresciuti come nasci di famiglia, o se questo è rinno, che è vero, un po' grande, fece grande, voi siete in una gara per te, o forse in una località più grande. Non che voi forse se giardino rinno più fece, voi siete in una stanza, non che voi siete nel forno, quel vanno è in continuo, qui trova tutto spazio.
1: Preziss, ma no vain schon fin ja discuta in vidi nan, ma des rusche no vain ufan. E no vain ufan si vana scola e no vain vera mein schon decis erpal zu fan, se no restain in questo grandezze fan in avant uscea e ci ponire cha mangiare antar appunto e ci ponir da voi ci spo far la wurs e schon zu fan lura tüven in ja da qualità e an alles si forza final prossim pass. Ma per intanto torna per noi scelte per me solo per me e per Manuela e mamma nos joker ci desa di una quasi di massa pacmanz e mi c'è nato aiutare le zufanze questi stanno al stuvi aiutare perché c'è senza una vaia forse non più
0: also io vai in direzione e sono la seconda generazione vai in direzione di 18 generazione che fosse tutto
1: possibile
0: ma questo tutto possibile con questo sviluppo è il demozon Heidi Laurent Lydia Laurent Na, Lydia Domenic e Arlette
3: Burkhardt.
0: Grazie a tutti, che non sono venuti. Ciao, Esther Kautervus.
1: Grazie
0: a tutti. Cordiale gratulazione per chi grazie a tanti francs del folk in vos. Grazie a tutti, che non sono venuti. Ciao, Esther Tervus.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.
1: Grazie Grazie
4: E da qua era resta bene molla vis. Da mandar c'è dusia da scicchere sun viadi con Gabi De Gonde e Sergio Guec. L'ora sur ses, buon'ora saluf e la va mezzdì a Savonin. Tod la tournée da chatar er via rtr.ch. Con qua è più un no cum già per intanto qua il team avamiz di Elias Tuzeos è stato al microfono las dudes as bivnente qua tona poltera cul magazzin de mezz di e non so di nulla las dudes e mezz der c'è per las gratulazions intanto fat un bel mezz di I think you're right

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Displaceis con dislocar, gli emprem de da scuola e la visita sur confenti zladins della Dolomites, benvegnat il magazin di 17 d'agosto e che jenem per de nos temas ci vagn pront. Vazzarauls, è nina opzion ple.
2: Uscei a ci stuain dei, si nos vagn becent. L'antira surfaccia con tutti i drezzi di viaggiare savain zen bec pirain vazzarola in la planizzazione locale parziale.
1: En crap giuridic anveia per la dislocazione preventiva da Brinzauls. Gli empremde da scuola, avant 60 anni erano le emozioni mademas scuotz, probabil, enza c'è però era per Frank oter.
3: Una bella tevla, una crida naturalmente, in genesia la spunge è extrema super.
1: E un stein da stabilo boss la tavola e la creda. Pitate l'ora Cotternux. Avant il co et ossa da plepaia i onci vin che pretenda a mencecas travai suis. Ed il microfono è Tony Poltera. Siva delle vacanze d'estate e avant la sessione d'avost di Parlamento Grigion. L'emda prossima sarà d'una i Consei Grond e tradizionalmente vin elegia allora i nuovi presidi ed i nuovi vicepresidi. Las personalias con Corinna Schmidt.
4: Danach turnus per la partita al center quest'oggi al vicepresidi del Consei Grond. Quel due surpigliar al sur Silvan Kevin Brunold scuola partita comunicescia. La fraktion propone de leger ses president ca sese de pi el duomeli a des doc en il Cusel Grand per il Circul de Lyon. Brunold due cunque succeder a Fabio Luzio della PLD, al suo Miran ca devente al nov president del Cusel Grand ad uscia al pi alt grijun per inon. Las penicularas de Claustra Madrisa han fac de main jveute l'onde de gestion 2025-26. La ragion per il risultato più flaivel sei soprattutto la stagione den viren scolas pendicularas de Claustra Madrisa Communication. La svelta è riducida sin 8,4 milioni francs in minus de prest 8% cumpaglia con l'on avant. Sot al stric sei la finale se risulta in a perdita de 10 milioni francs. Las pendicularas han soprattutto senti la pauca naif. Cumpaglia con l'envirn avant, anelles registra radunt des 12% de main entradas. La stat per conter sai l'ura se sviluppada a moda positiva.
1: 2% de plepaia, che pretende travai suispi on civin. A Berna, o la Federazione Teciala ed its sindicats Sina e Transfer presentò l'ur pretensions de paia, pi on civin. Adrianca Martin.
5: Tenor Travai Suisse stagnescen las pagas reales in Svizzera da pi 10 ans. Il medem moment seien, per exempel, las premies de las cassas de Malzeuns crescidas fetch. La situazione finanziale de biaras louvreras e biars louvres seien cautras pigiurada continuada main. Travai Suisse criticescia che ils gudogns de productivitat de las interpresas arrivien bupli tir las personas che fadigien normal. La capacità di compra stoppi denton e venisse girata tir prezzi e costi di vivere ad ina pli auls, admonescen il sindicats. Lor pretensions variescen denton tutta nor brangia. E l'industria e il commercio in dettaglio, scoe e las brangias del service public, pretenden il sindicats 2%. E il sector de sanadat per incontro ciun token 6% de pli paga l'autoron. Leu agen ils managis speciau la realizzazione dell'iniziativa de Cira e strusch concedeu augments de paga ils de vosons.
1: Il 27 settembre decide i Pivel Svizzer davart l'iniziativa da neutralità. Oz, oi comete contra, lancea i combat da votazione e presentò sis arguments.
4: L'iniziativa limitesce considerablemente l'abilità de gir della Svizzera per la politica dell'exterior. Plin avant periclitesce quella la segertà, de quai è persuas al comité contra che se compone della PLD, al center, al Svert Liberals, la PS e del Svert. El appellesce per quella refusar l'iniziativa de pro Svizzera e della PPS. Quella vuol francar en la Constitution in a definizione de neutralità nur che la Svizzera ne potran der auter bit far part ad ina allianze militare o de defensione. La consigliera nazionale torgoviana della PPS, Diana Gutjahr, ne candidesce bec pli per le prossime elezioni del Parlamento dell'Auteron. È una candidatura per il Cosedels Centuns, sclauda l'interpendrita, scocco chi ha nome in una comunicazione della PPS torgoviana. Gutjahr era rosnata suenter in il Consiglio nazionale al 2017. In Svizzera ha minchequart apparat elektronik che vini controllato in passato la Confederazione bec ad ampli el standards de sagertat. Ter 65 produkts all'inspektorat per current ferm decis in schumont de vendita, scolas autoritats communication. Qua se tracte trander auter de powerbanks uer de divers apparats per spines. Ils defects seien savens invisibles per ils consumens, quels possim procesionar culps elektriks uer fieus. L'inspektorat avertesce sortot de compras directas in plataformas de l'exterior. Tut en tut, es vini examinar al 2025 radunt 1000 produkts.
1: E dank der Novità di Sport, di Palapè, Remo Freuler continuesce con sia carriera e che in Grecia.
4: Il giugander della squadra nazionale svizzera ha sottoscritto in contract de dus ons der Olympiakos Pireus, quai ha comunicato al campion de record grec. Als ultims ons ha Freuler giuga in Italia, les ultimas treis stagions per Bologna. Ses contracte den Tanschke Dielerstadt und schieke lasst du ich an der Cerche de din Nov-Club. Sventer bei Team Kasami e Freuler und schie als Zukunftsschweizer gejoge per ils Grecs gen l'ultima Stadion de Vantats Vize-Campions Grecs.
1: Jeles Dodesch e Set.
0: RTL, il Magazin.
1: E nux già inter nos vagins ladin, se già in parceci la cera, lingua della mamma, coliescia nux. In prem de da scola, avant 60 ans, las emozions en las mademas scu oz e tutegna eri de letz taimp oter. E tot oter ci planesò e niet la dislocazione preventiva de Brinsauls in crap giuridic bloccescia la veia e tot e totanegna oter.
2: Che io sceglie ci senca las parcellas, ci tocciano al cumin ogni sei certs, proprietaris ang dreits da biegir, a kei vin or da la meurazion, a con kei cion bec doa nous la possibla dat tots da comprar jukes dreits da biegir, sa vain ze nous i projekt, a vazarauls bec mestar in turn, sku kei cilera previa con las nossas leges, ci nous niron a deliberar tar la planizazion locale, sa vain ce cinda vost.
1: Ed en po otr e its proxims deis, er tar e cun ela.
0: La meteo.
4: Il sette mesi resti svens sortrat, cia elada di orizis, localmen e intensivs. Ie marcantemen pi frescht, a cuire bastiots ang per maximalmen 23 grads, e lenge di notte per 18 grads. De maun dati lura ina mascheide da plievge, nivels e fases da soleil, cun fin 26 grads vene buspe pliciaut.
1: La dislocazione con displaceis. Pils abitants de Brinsauls, ci leven dislocar a Vazarauls, e che era il splès oido in una gronda trompada. L'em de passada, e nie donc una scheint, ci il terrain stat tutegna bec a disposizion per la dislocazione. I motiv, bec tot les persungas, ci on in drec sen terrain da biegir a Vazarauls vest, en prontes da vender lor drec alla Vishnanka. Drecs, di zons uccianta della migrazione. Ma perché vinché per ossa ancora scient e soprattutto scu voi ossa a cermanci an avant? Tot du mondes ci prescabundio faccia il presidente comunale Daniel Albertin.
6: Daniel Albertin, quels dreiz de terrain de Begadia, qui deriva da dina meiorazion dels ons o cionta, eran quels lubidia sel radar travus.
2: Manca era da tutta veia se il radar non svanier dot che las leges gia conoscenza vangi d'examinar che gli anc ninsen da far forse in un'altra sliazione per Brinsauls gist per la dislocazione che gli è becci il cas o se gli è cisto in deis non svan becci l'antira surfaccia con tutti i dreiz de viagir sa vangzen becci per ein vazzarol ante la planizzazione locale parziale.
6: Alle persones interessades che leven i a Vazarauls era quei paia un conoscent che quei è bellion fix.
2: Also per las persones eri franc da tot che las comunicazions ci vain fagde da tot che il cedegna puspenia menzionò er da proprietaris ma tagni er in tant prescheint, che la zona da Vasarauls è doch una zona che giuridicamente den un po' potenziale da discussionare.
6: A tutina vien quei os un pausco in a schleppra per quelle persone che hanno quintau ci sappien i Vasarauls?
2: Nei crei che le persone che quintau ci sono i Vasarauls, che sono schon sruenie il messadi, che sono sruenie il messadi della radunanza comunale, che sono sets ossa e che il pircrudo se alle medie la popolazione sapeva che il son quel messaggio ci va intermesor als partucias dalla nostra vicinanca.
6: Us la vicinanca Alvra ha già fatto bia per Brinzauls. Savesque us è essere in una sorta replica di quals possessurs del terrain per quasi da alle costas als de Brinzauls.
2: Nei crei invece is interesse von natural far en tutto ar differenz is eins woten matain tinair vedi sis dreiz da biagir oters on forsa ort vista dalla planizzazione locala oter per traits ad oter argumeins i crei ie differenz argumeins ci gioia naint co Und das ist ein Bier per conoscenza, aber da ist ein Turn, wo es otters dus Platzals da Biedir, ci savan eventuell mettere in Disposition. Per la terza, savan in differentes Varianten. Also, nos savan indemnisar is Biedz, nos savan in eine otra Zone da Biedir, nos savan per fin per il Status, kun nos, schukei cera avant il Dumela atredes, also avandla. La legge delle abitazioni doppie. Also, i resten bleres Optionen, aber i resten momentan bachelor Optionen, che sono da Brinzauls, schuier, che sono delle seconde abitazioni, wessen favorisò.
6: Vasarauls è poi os propri negina Option, also, è wusco, was non che vesse negina possibile data da prendere un venels direct, da quals possessore da terrenche, quals da Brinzauls wessen tutine ilo.
2: No, perché il terreno, perché il dreizio della fabbrica, tutto è naturale, era certo da Brinzauls, e noi vengono in prima decora, ci vengono a planizzare la dislocazione, quindi noi vengono a fare il terreno della fabbrica, insieme con i suffetti cantonali, ma noi vengono a fare un'expropriazione del terreno per realizzare il progetto della dislocazione, che vengono a chiaro comunicare e ormai stipulò anche le leggi che noi vengono allora da fare buono, vengono a fare da vostro.
6: Vos en curis os è negina alternativa per Vasarauls?
2: Na, si no, vurdain, scuci una planizzazione locale, scuci una planizzazione parziale, votirs, e il che è mian possibile da cercare otter terrains da fabbrica. Noi vanno examinu oggi differenze plazals da vendig vancien, e noi vanno quels plazals che in rastos survenì il consentimento di proprietaris che ne rossen ad archel a noi, abris otters seis plazals, en bec sto possibile da survenire per la sfida da Brinzauls che vanno a erdapir per conoscenza. Also, ich crei con tutte quelle varianti ci vanno due dels dati erano otter plazals da biegir einten vischnanca ad otter varianti ci els pon faror da che projekt da dislocazione preventiv.
6: Os seid ihr da furton an conoscenza il tunnel da drenage porta Fritsch, Brinzauls ruschne plebauk, wenn quei fatsch, Vasarauls statt tutine bia per Disposition forze egratintig el drech moment, plöwe schnauke per forze motivale liaut de tutine resta a Brinzauls.
2: Ja, bun, motivar da star ven avant a Brinzauls er keglie decisions privates ima necce cas da Brinzauls onis da vos ons continua da mainz da do giugung cesta situazion nous vagne ans asetz cul cantung insieme a cula confederazion vurdo ci septians fare in a dislocazion sci il tunnel da Sondraja ves bec da veir il sis scopo scu che ci lausa nous vagne natural momentan enorm bun resultats la roschna eida continua da mainz an a vos forse agitata degno der Lothar Courage, der tut in der Stadt Brinzauls, der die Stadt, wenn er Brinzauls zu erwähnen, er so stehen. Finanziell, die Kanton, per mantenere, ich bin jetzt, Chels, und ich krei, da der See, la Dimora, è invece una cosa che la politica ha di ufficiale, sono da decidere, che è una decisione che il spartucia, sono da pigliare. Il fobe simple da pir decisions in so da ple variante sar nos vagn elaboro da ple variante sa ple variante sa dat natural ples possibla dats i solid von ir begrefla decision chi si la fisdada da suren giu pi decidida
1: del president comunal d'Albula Alvra Daniel Albertin Il 25 d'agost è radunanza comunale, schon osa Givgia, informesce la Vishnanka Alvra, e ne da d'aple la popolazione, scusivo an avant con Brizzauz e la dislocazione. Il grand de oz per cent e cent d'unfanz, in prim de da scuola. Agitazione, allegria e forza era un po' Respekt seron las emotionens im dominantas. E che sarò schon a degna sto scheia? Ni, scurite vos otters. In de spezial eri a minge casa vanza Sant'Ons. Anna Caprez oggi la cajun dalla scera quintas cuci che ere neda da persungas cien ossa schon un pensiun.
7: In mezzo in Cleral, a Pradac, trenter Madulegna e Zuz, so una vancina de persumas radunede per una riunione de classe, e que giusta de trais anedes. Ster de compagnia, chantere, passanter un bel tempo insembl, quintant de più botes ste de la divisa. Tuz intent intorn 70 ans veils e veglias, di mena es lur prüm di de scola, già più lencine vor. Chapillens precis passa ses decenis. Las algordanzas vide la premiera scolastica, quella sum per part encefic presentes. Christian Clanguti.
8: Hai, ma è quello di rinfrancia però. E lo sumia con un piccolo schluppettino a scuola. E quando era fic boom, lo è mit cretice, non sai del tutto normale, che ci forza d'era e ruscia. E c'è che io ho ben, per il livrere che io ho ben.
7: Intanto c'è tutte le cose presenti, scusa che fosse sto er, menci le algordanze vide quel di, per esempio, per Angela Padrun Rocca.
9: No.
7: Insomma, no.
9: Un'agitazione forza, ma è non mal gotti.
7: Se va a stupire un momentino, è Heidi Henki Maruk, e l'abita il Centum Basilea, ida in impissamenti, in avos, in sia infanzia.
3: È del fitch nervosa. E speziell era forse che deren stutz waren denn scho chines bel scusse lins in a bella tevle in a crida naturalmente in che nelle spunge e extrem superb che sei hey was deren grandes mattes tipo da nere scola quella dera crei les impressions il primdi
7: emotions waren giura dominoter tuz da quella volta encia in settembre per la prima volta a scuola, avent passa 60 anni. Il zifens de Madulegn, quels niven già da quella volta a Zuz a scuola. Vide qui dal gorda Mario Camichalencia.
10: Ma no, non ti vado a dire a Madulegn, no, bene, sì. E i due vider ciò, ma non sai più, proprio il primo di. Più tardi ciò, ma il primo anno, il primo due anni. Non sei più.
7: Otter quoz in di, non iva però fat bger pel prüm di de scola, ad era simplemente da dir, salgorda Beata Steyer Cordet, ci abita oz a cunter il surseis.
11: E mal gort, c'è da gier da dir com'è cusdrin, qual stava com'è in cesa, e loro avanti da dir su lezzi, quod era su liscio, perché ci avanti tutti due sin po' rispecchi, non savavanti c'è ci venne andr'ora.
7: Il cusdrin de spera era la reunion de classe, do bedel ciò e conferma il sentiments mels giurs de quella volta. Tuot otter ter Carla Blumenthal Baumann. La magistra de Cianfer non ege bot nasa via spater il moment per finalmente pudai rir a scola sal gordla.
12: Ed è già in scolinia volia imprender bgeras robas e em de figurete ma scolas imprende l'urencia da più ed era la più veglia in famiglia e non vavo se bger idea. C'è ci capita precisa, non vava mevi senso in cudas da scola in nostra cesa. Ma penso ma los imprende loro propri a fare quinze, a scrivere, a lere, anche melde rumens.
7: Il rumens è stato ursina bitterli clarer, un factur ci non nopisero per belz al gorz vide sia prüm di in scola primara a Zuz. Il portrets o l'enge di naisa ci viva il centum Berna e inciozzi il ciò.
13: Scrivi già, lei era bger con nona esempio e quella era una tudascia. E quella volta in giugno si avava tutto, c'è il suo del Zifens. Qui non era in quel tempo che qualcuno traduiva o giava che lo riceveva ogni via accesa e gridava per vedere le slezze che si vanno a fare.
7: Il primo sai a quei di meno sto bel, ben svelte, c'è la parola in prensa rumens e zieva sai a questo tuo tip-top, usce ursina bitterli clarer, ci torna vide maise, ter sias con scolares e con scolars, per fare in event festa, der uno l'otra bader leda e quinter dal passo.
1: Ja, du schon peinst, wenn ihr Otz, probabel, Kanto. Im Prämde der Schule, nie spero, ci vin Kanto. Estate italiana, oi genom kotanux, gesta stat. Meinst du, erdecker? Estate ladigna. 3 ore con auto, davanti della Negia Digna Bassa, giù di Tirol, di Sì.

0: Minchon, durant al mais lügl, as incontren als ladins de las Dolomites, quiston per la 80 fleada e quai a Corvara in la Valbadia. Dal 1946, giusta davo la seconda guerra mondiale, as veven als ladins reunits per la prima iada ad una campagna politica. Passa 3.000 ladins de las cinc vals as an incontrà quelle iada sul Sela e Och. E pretais che las vals ladines, ci sunt partides su in differentes provinces italianas, desen ir unides. Ottant'anni sono passati, la lingua ladina viene ben ci promovuta in una val da più, in l'otre da main, ma proprio la pretensione di unire il radont 30.000 ladins che di scuola nozza mo ladin dolomitan, quella non ha nes fino a raggiunt. Usce Fernando Brunel, presidente dels ladins in la val da fascia.
1: Dijon che te la valle des ladines le due elementi...
2: Il svalz ladines daia duas elementi ci sparten il ladins, un es la politica e l'auter, il spas tant le svalz. La politica non ha fatto finoz nulla per unire.
1: Ma non ha fatto nulla per mettere a un ad un.
0: E simil tuner pro Fausto Menardi di Ornista presenta la festa col costume tradizionale da Val Tampezzo.
3: Sì, onda tegni duro contro questo vento che varda de me.
2: I desti a tenere duro qui sconterventi. I desti a fare il sforzo da dovrare ad imprendere la lingua. Er questi... Non sono da qui ad essere imprender. Ci sa l'ora normale, ci detta gli out, ci di scuora e non ha fastidi con la lingua. La politica non manzuna una frase. Per noi, anche il Veneto, fic dur per vice a tutti, sono contro noi.
3: Perché che io andute contro.
0: La regione dels ladins dolomitan si sricciate verso nord-ost della città da Bolzan, il Tirol del Sud, in Italia. In mezzo alle montagne imposanti ci sono da spiegare il 2009 UNESCO Patrimonio Naturale Mondiale. Qua ci riguarda gli idioms, as poi a congolare con os valader sur Miran, sur Silvan e uscire avanti. Esan, Fodom, Badiot, Gardeina, Fasciàn e Tampezzan. Qui gli idioms in cinque differenti svals as volunir, quais agli avush. A muineada Fausto Menardi da Ampezzo.
3: Per me le ha un dovere, secca.
2: Per me è un dovere d'essere qui a mes bap e mia mamma, d'erano sulla sella, ed è, sono qui per dire di fare in avanti uscenes, ed è stur per noi in Ampezzo. Ma non guardare in avanti e non cederà mai.
3: Ma guardare un desinante non cede mai.
0: Il Sladins non danzù, il moglie in politica va plan. E la Val Gardena e la Val Badia, che appartengono per la provincia da Bolzan, vengono sostenute e promovute la lingua. E il splacato in via, per esempio, in ladin. Ed era in scuola diverse lezioni. Altre svalsco a Cortina Tampezzo e la Val Fodom, che appartengono alla provincia Belluno, sta italiana in del center. L'interesse politico de promover ben quant più piccin. Urban Musner, il presidente del Sladins in la Val Gardena, sulla domanda se 80 anni combatt per unire le Svalz Ladines non è stato in van.
4: Io sono cresciuto in una famiglia che forse
2: è un cresciuto in una famiglia in cui ci sono due di scuola latin da Gardena. Per me è un gran sentimento da di scuola in avanti la nostra lingua.
4: Gardena di giovane in scuola ci liquani da son da Gardena.
0: Giusta con pretensione sven Fausto Menardi d'Ampezzo, Plez Clers e David Heinz.
3: Il mio desiderio è che tornone tutte ad una. Il
2: mio desiderio è che torni a unisco la digna, ci ne ha fatto una politica per tutte le cingivals con un politica ladina. Questa è l'unica possibilità per survivere.
3: Questo è l'unico obiettivo per stare ad una e avanzare vive.
0: Chiara lingua della mamma, tu sonor Roman Schladin. In occasione dell'incontro di la unità ladina a Corvare la Valbadia, asaia per l'80 fleiata si incontrà. Minciun in ses costume tradizionale per manifestare e salguardare dalle pretaises d'unir las regiuns ladines.
5: Magazin de mezzdè di 17 d'agosto il dè con nuova cinia con agenci va a rollo e nina opzion ple in crap giuridic e la veia del dislocazione preventiva de Benzauls e in prem de scuola non senz vendere gordo su di chi era

0: Las 12 e mezz, RTRS Naturalias.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Tortas, vivas, regalins ed inscunters, tot qua es belle bun. Però, vai vedvo fingiane ad surni gratulaziuns live al radio. O vai vedvo fingiane pod usurdar gratulaziuns live al radio. Tot qua es possibile, qua, e l'emission delle gratulaziuns. Sco prüm, per le eine vossas gratulaziuns, ce vai vedvo mis inscritt via formular. E giusto da vo, podevo telefonar o scriver WhatsApps. Co ci va per voi al melder, lo stanno a disposizione al main, fino a luna d'in quart. Al microfono, Elias Zuzeos, welche secondo? La prima gratulante ci ha sorni saluts d'anniversari e la posta RTR nom Anita K. Thomas. E la sta a domat a 65 anni ed un per plec ci sta anche ad ascepelir. Cara mumma, Oggi c'è un festival con te che si sono tutti. Noi siamo ingraziabili di avere una mamma che ha dina che è per noi e si gira nel che la sa. Per il futuro ci vediamo a te buona sanità, bia carezza, forza ed in una massa bia al momento e buons cristiani intorno a te. Noi siamo Bugente, Mariella e Corzin. Per Anita K. Thomas de Domat, da lana i hadi gern de Heimweh per celebrar 65 anni della jubilare, ci vien tot, tot al buon.

«I ha di gern!» Anchanta Heimwe, per Anita che Thomas de Domat ci ha 65 anni. Erter con le gratulazioni del 17 d'agosto, in giocce non continuare da gratulare qua per una giubilare, ad una giubilare il puntraise Musté, Helen Bloch de Castelberg, 92 anni alla e di staschit qua al seguente plez. Preziada Helen, se il 92 aveva di una scienza gratulare, ci avvicinano se vus buona sana data e contentienza. Vos esses bugen in compagnia e se vens mirais vos cudis con differents malecs. Gran plagee vais vos de las visetas da vossa familia e den conoscents e gudis il temps ca passantais tuts ensemen. Ascia se vais vos scia reviver il temps cura ca abitavas a Hawaii. Cara Helen, nos divigena vos oz in bidi de fiasta cum bialas entupadas, buns discurs e moments plein plagee. Cordial salits de concussadents personale meina casa de la Puntrais a Musté. La musica, quella eser inspirada in panda de Hawaii, Israel Kamakavivole, canta Over the Rainbow, per 92 avel de la Helen Bloch de Castelberg. Ci stai la Puntrais a Musté, ed er no, du vijan de cor, tot al bun.

0: Over the Rainbow, Israel Kamaka, vi vole un chantadur hawaiian, ci desnügevi già qua, per la Helen Bloch de Castelberg, ci sta la puntreise muste, ci ha 92 ans, e ci steva una pezza a Hawaii. Feinsch de lune ese, erter varezze les uraglias, l'ura delle gratulazions, e non l'interlarce ci descapitazza van mezzdi, e le mischunda mia collega Anna Selina Quinter, c'è una la cupina, la tazza d'anniversario, c'è cioè, tra metà mince di, ad una giubilare, ad un giubilare, alla Margherita Fili telefonà per gratulare, alla vagina, la Ida Spindler della Vin, c'è a oz, attenzione, 102 ans.
1: Ella è gratulare ad Ida Spindler, mia vagina, che complisce oz 102 ans. Ella è giovisare ad ella tutto il buon, e c'è in avanti che ossa c'è la può irsvesa a mo far commissions e può noglia usce fermi in chioma ma con se srolato rivla ella dappertutto ed è giovis proprio tutto il buon e sperain c'è la aia a mo in patente per se zufanz e tutto qua ci vuole
0: no giovisain Blair, Blair, con la cupina, con la tazza, con i perducerias. E tot al buon per 102 ans Ida Spindler della Wien.
2: Credibile e simpatico.
0: Se il vuoi volesse tient gratulare ad una giubilare, ad un giubilare, dal 17 de vostro telefonai o se 0800 20 25 30. Tanto tutte le giubilare e tutte le giubilare ci vengono manzunati in questa emissione, traino la fine dell'emissione la busce per 2 bons per buon ingiadino scuola 0800 20 25 30. Dat col telefono e pisserai per un per belles gratulazioni live.

0: RTR Colura delle gratulazioni del 17 di agosto. In giù c'è voi, potete telefonare e gratulare live via 0800 20 25 30. E no, bivniente in la prima gratulante. Da Sedrun all'apparat Franziska Henry. Allegra.
1: Allegra, te? Io sono Franziska Henry, io le gratulare dell'Erica, le festive sotto a Ciontavallon, a noi siamo Fabia. Sei wir insieme in Giubi Allegra Zuras, adusse le voglio visate della tua bien, a buona sanidad, a fein in Giubi da fiasto, sotto della sala lavoro in Ruaus.
0: Ma c'è, fala insomma mo lavors con 80 ons, c'è fala mo?
1: O è la magari irt da fare, i flore sala di una bellezza grans, ma per so fai la bigiussi biaplina.
0: La Erika Kevin, ci ha 80 ons, insieme al fat chiver, vuol dire, ossa chiver in giun tema più?
1: Ons, now the fans, a bigi tompli chiver, ossa in giun spiro saival.
0: Ma mi c'è tanto, a vera, un po' dal ur.
1: A maras, on, je.
0: Ok. Ok, ma allora lasciamo rivivere un po' con le memorie di celebrare la buona collega Erika Cavenci, 80 ans, il nome di Franziska Henry, e qua con musica dels Amigos, Weißt du was du für mich bist?
1: Qua bien.
0: Donna Franziska, grazie per il telefono ed un bel dì.
1: Grazie, Lera.
0: Grazie, addio.
1: Addio.

0: Weißt du, was du für mich bist? Die Amigos, du Dieper Erika gewende Sedrun. Sie hat 81 e la Jubilare Erika sta a Sedrun, es però oriunde meinst das Siat e das Siat ans raggiungen osa gratulazions per la donna Erika. Al telefon es per quella ciascun Maria Casanova das Siat. Allegra.
1: Allegra, buonasera. Gie, cara Erika, eu lesse gratulati, sinteu a ciontavel, gie visa a tot bien, a buona sanadat, a fai in a biala fiasta. Con Carcelit della Maria.
0: Non vai in preise, van... Hai, hai, ce l'ha stisa, hai.
1: Quai con la canzone del quartetto doble de Pigneu, gie o gie po gie.
0: Non vai in preise, van la Erika ha fatto un più bot Chiver, non vai in preise, ce l'ha is da Siat, e sta a Sedrun, e se vai no du di, ce l'ha des fare una bella festa, donna Maria, la Erika, e la una ci famo festa in pa.
1: Gie, io me ne c'ho nella falla spiaccia scuola scrodon a quei e a bianna scia.
0: Ho tanto anzi una bella occasione per fare un po' feste o per nir celebrare live al radio con GG del quartetto Double Pignu. Maria Casanova ha già qua per Erika Caventi a 80 anzi. Donna Maria, grazie per il telefono, un bel dì.
1: Grazie a voi, MBG.
0: Grazie. Adia.

0: Il quartet Double Pignou, con GJ, per Erika che vende se drunci als 80 anni. Idee sind 7 minuti luna, non vanno un po' di tempo, se volevo gratulare a Jubilares e Jubilares c'è oggi als 17 de vost anniversari, o forse dies de notte, es quasi possibile, il numero è 0800-25-30, e ripeto, 0800-25-30.
1: Danus?
0: Chi ci conosce le gratulazioni per RTR sa che tutte le gratulazioni sono qua possibili, vuol dire via telefonin, WhatsApp, SMS, non per le ein, vos messaggi in vos nom. Il messaggi potete jent trametter via il numero 079-200-70-07. Quelles giubilari, quelles giubilari ci vengono qua manzunati, vengono... Entra in la concorrenza per due buoni per buon giardino a scuola, la fine dell'emissione traina qua la buscia. 079-200-70-07 il numero del telefonin, però il telefono. Vino avanti possibile, non vai un po' di tempo qua. Ce l'avete piazzare, ma uno c'è il flot. Salute.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Al telefon per gratular via 0800 20 20 530. Da schein no bivnentar qua pro RTR la Marlis Furger da cu era ci telefona pel figl. Allegra, dona Marlis.
1: Allegra. Io levo il giubisà a mio figlio, che ha 28 anni, che è Gianluca, per te l'anniversario che veniva in uso a te, tutto il meglio, via clice e buona sanità naturalmente, e successo per te futuro. Mm-hmm. Mi dice la vita in adesso sfida per me, perché lei è un viaggio in vita lucrana, si inviati a scuola all'Asia, mm-hmm. allora audio per spento ai fun, allora stondio per scrivere a me, yeah. Aber nun ist es eine Test-Challenge, die die Dynamo positiv ist. Mm-hmm. Und es gibt alles gute Erfahrungen, die die Imprense im Futur sind, und ich halte ein paar Wochen bei uns in der Turitsch, in der Bank. Aber es ist mein Elkeu, und es ist ein Wein, und eine gute Cena, natürlich eine gute Pette, die lasst viel zu tun. Ja, mm-hmm. Nous te vijen weer met de meijers. Te mumma, te bab, te amica Ellison.
0: Mm-hmm. Vain chat anzal, al Gianluca Furger, un om plein energia, con grandes ambitions, es poe credir. Er un om, ci fa grand festa?
1: Na, also el is schon ein tic in de fiesta, aber per el viadi, perché sa, si at lungaccia, c'è un perfetto mandarina, tot. E le halbe all'Asia. Quei wow. In Spagna piuttosto per l'ezza di no, che si fa in Japan, mentre si fa in Bangkok, mentre si fa a Taipei, also, yeah. In te che si è con un main, fidenza lo halbe all'Asia, piuttosto di fraps.
0: Set linguas di scuola?
1: Yeah.
0: Also, mandarine cemo, romansch, e tu daesci?
1: Romansch, yeah, a casa è romansch.
0: Tu daesci cemo?
1: De inglese, francese, italiano. Oh. Japan.
0: Wow.
1: A perfetto il C2 alle un mandato.
0: Ah, qua fa impressione, ok. Gianluca Furger, 28 anni, gratulando con un megawatt Heimatgefühl, donna Marlis.
1: Sì, noi siamo tutti in un fitch della smontata.
0: Ok. Allora, tra metà in ufficio anche un saluto. Gian, grazie per il telefono, donna Marlis. È un bel dì, una bella festa.
1: Grazie. grazie, dimmi sempre mio figlio. Grazie,
0: grazie.

Heimatgefühl megawatt per Gianluca Furger da Coera Ciotz 28 ans 90 di. Un omce di Saduna der c'è in gir per lavur, per scolas, ci sta però intanto a Coera e questa canzone ci sotto strecce un po' quel sentiment da patria. Trais passa a luna esa RTR, vai zu l'osorale scolura delle sgratulazioni, se non vanci fin WhatsApp, c'è da spelier per Anita K. Thomas da Domat, forza s'allegraivet e l'è stata la prima giubilare a Ciotz Unì con la gratulazione via formulare e questa scritta nel WhatsApp cara figliola era giù da Mustela se non sgratulati divisa in tutto bene e soprattutto buona se ne dat gaudati o si sonta ciunava le lai pupernia in paoz sperando se vese puspaina ga a domat car saliz di madreccia Yolanda ed Umberto ed in grazia al fec car saliz e bi suenter mezzdì sta scritto qua. Qua parla Anita K. Thomas da Domat. Scha ir wo weiwe de gewüsst per was jubilars. Potevet quas gewüsst ir te metter via SMS, via WhatsApp. Kocci va per wo. Tot las jubilars an la chance. Sin uni a dus bons per bon in jardina schuol. No trein la sort la fin de l'emission. Te lan intanto pa musica e ci sa forza in cinz annunzia mo. Per gratulare ad incinci a Otzels, 17 da vost anniversario.

0: Little Lion Man, Manfred & Sons, desch passa l'üna, l'ura delle gratulazioni del 17 d'avost, nomai ci fumo il telefon, da Lavin, batti a scorata al telefon per gratulare, e la dizvessa, una delle più uffnes, giubilares e la più veglia della Lavin, ser Battias, allegra.
1: Allegra, e les gratulare a mia Beadia, ci sarà circa la più uffna con un uomo, i Noelia Quarat, i la più veglia, i de Spindler, ci aveva Ernon Quarat per 602 anni. I son be 102 anni differenti. Con già vus, tutto il buono, tutto il dos, e ci fecero un bel di da compleanno. E ci ha vus la musica, vai a dire il comune. Il silenzio.
0: Jawohl. Sir Matthias, la Noelia...
1: Non è così semplice da accettare una canzone che va bene per tutti e due.
0: Hai, qua in clea, qua in clea. Per il gusto di musica per un anno o per 102 anni. Sir Matthias, che pensa lei? Fa la Noelia o la Ida la più grande festa?
1: Qua io sai da dire. E sarà... Hai, e vien pro Noelia a mangiare il top torta questa sera.
0: Ok. Qua tu hai un buon plan. Noi lanciamo intanto un po' di musica per tutti i due. Il Comune in Silenzio, la versione del Cor Viril Zernetz. Per Noelia Quarat, c'è un anno. Ed Ida Spindler, anterior Quarat, c'è 102 anni. Tutti i due della Wien. Sir Matthias, grazie per il telefono.
1: Grazie a te.
0: Un bel dì.
1: Lì spesso mangi, grazie a te.

Il Comune in Silenzi, cantato al cor viril Zernez, è dedicato a due anniversari. Tutti due alla fin, Noelia Coraccia, un anno, ed Ida Spindler, ci aveva più botte, non Coraccia, 102 anni. Adesso saluto a Quarpa Saluna, in ultima chance, vai a Mosca Ervo, vai a placare Mosca Vusch, al telefono o via WhatsApp. Lura, fai una gente per questa. No, la 100, 20, 25, 30. Al telefon. Se levet.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il president della partita al center Grischuna, Kevin Brunold, due davantage vicepresident del Conseil Grand, a persones che lavorano in Svizzera due in l'autoron, sovenir 2% de pli paia, pretende Travail Suisse. De pli de quals temas è de Laura, dati osse les novitats de las duas, al microfon per vos è Corinne Schmidt. Buonasera. Il Conseil Grand erledigt l'emne proxima ses nov presidi a vicepresidi per inon. Danach turnus, pa la partida al center queston centar al vicepresidi. Quel, due surpigliar al sur Silvan Kevin Brunold, sco la partida comunicescia. La fraktion propone de leger ses president, ca sese de pil duomeli ad istot en il parlament per il circul de Lyon. Brunold, due con questo succeder a Fabio Luzio della PLD, al suo Miran che diventa il nuovo presidente del Conseil Grand ad uscire al P-Out Grischun. Ci che lavora in Svizzera due l'autoron sovenir in media 2% di pli paia, quai pretende la Federazione Teciale de Lavorans Travail Suisse. La situazione finanziale de bleres persones empoiadas sai venire mendra als ultims diagions. Consunt les premis de las casas de Mazzauns, che s'augmentien stedi, sein ina gronda sfida per las cesadas. La capacitat de compra stoppia plinavant venir garantida en vista als costs de viver che s'augmentien. En il sector de la sanedat, due las paies, schizunt crescer per 5 fin 6%. Il 27 de settembre decide il Pievel Svizzer de wart la iniziativa de neutralitat. Danach il Comité Contra, che lancia oz al combat de votazione, limitesce quella considerable mein l'abilità de gide la Svizzera ter la politica dell'exterior. Plinavant periclitesce l'iniziativa la segertat. De quai è per schwas al Comité che se compone della PLD, al Center, als Wert Liberals, la PS ed als Verts. El appellesce per quella refusar la iniziativa della PPS. Quella vuol francar en la Constitution in definizione de neutralitat, nur che la Svizzera ne potranter auter bec fa part d'ina allianza militare. En Svizzera a mince quart apparat elektronik che veni controllar l'an passat de la Confederazione bec ad ampli el standards de segertat. Ter 65 produkts al inspektorat per courant ferm decis in schumont de vendita, sco las autoritats communication. Qua se tractia trander auter de powerbanks u erde divers adapters per spines. Ils defects sein sevens invisibles per ils consumens, quels possim protegionar culps elektrics u erfieus. L'inspektorat avertesce surtot de compras directes sin plataformas de l'exterior. Tut en tot, es vini examinar al 2025 radont mili produkts.
0: La meteo.
1: Il sertamesdì resti sovent sur trac, cia e la dati urizis, localmen e intensivs. Ia marcantemen pli frescht, a cuire bastiots ang per maximalmen 23 grads e lendi di notte per destoc.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Trädisch in direzione cuire, stagna al traffic tranter Rottenbrunnen e Rechenau.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
3: Cusco vrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop.

0: scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Perché la musica è da casa.

Mes radio, mia musica. RTL.

0: Las novitats der RTR.
1: Al confin tranter la Valmisteich all'Italia vien in viandant tu già mortal mendedin cemec all'Unione Europea che vuol augmentar al squit sin la Russia con il nuovo pacchetto de sanzioni. De pide quals temas ad Laura dati us en las novitats de las trais al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. Al confin con la Valmisteich e l'Italia al Piz Sterlex è venuta in una barra di un'om la notte sin in disdì. L'om sia probabile venuta uccata di un chiamec con qualche agentura di novità italiane rapporten. L'un frenda che sia venuta uccata intorno a mezzanotte sin 2600 metri o mar sia in abitante della regione che confinesce con il Grigion. Depi la domenica era el annunziata scosperì. L'ultimo contatto con l'om bevi da corte avanti che le arrivassi nel piz a cura che in Urizzi si avvicinava. Il 27 settembre decide il Pievel Svizzer da vartla iniziativa da neutralità. Tenor al comitato contra, che lancia oz al combat de votazione, limitesce quella considerabile main l'abilità de gi della Svizzera per la politica dell'exterior. Plin avant periclitesce l'iniziativa la segertà. De quai è per schwas al comitè che si compone della PLD, al Center, al Svert Liberals, la PS e del Sverts. El appellesce per quai da refusar l'iniziativa della PPS. Quella vuol francar e la Costituzione in una definizione de neutralità, nur che la Svizzera ne potrà auter bic far parte de dine allianze militare. L'Unione Europea vuole schlagiarsi le sanzioni contro la Russia ad uscire augmentar viene avanti il squeccio in Mosca per vedere l'offensiva in Ucraina. La ton viene ella a presentare la più vasta lista delle sanzioni di bilanciata della guerra, ha detto l'incomandata per l'exterior della UE, Kaya Kallas, in vers la Gazzetta Die Welt. Se le proposte vengono accettate, si augmenta il numero delle persone, le imprese e le organizzazioni russe sanzionate per interz. Il squitch stoppa venir augmentare finché la Russia terminesce la guerra, uscì a Kallas. Per il presidente turc Recep Tayyip Erdogan, na l'adesione dei suoi paesi alla Unione Europea ne gina priorità pli. Ankara naie beim bich serale porte per in adesion, questa naie pro bich precedenza, ad ich Erdogan, en vers l'emitur El Jazeera. Ort sie vista, sei la UE la perdente se la refuse vinevant la Turchia. Il paies è depi al 1990 candidata per l'UE. Il 2005 erveni avert las contractivas per vide regress permanens en chaus democrazia u drets fundamentals e l'adesion a la UE entant però completa mein singlatsch.
0: La meteo.
1: Il svetter mesdì resti se ven sur tranch cia elada ti urizis local mein e intensivs. Ja markant am pli frescht, a cuir bastiots ang per maximal mein vece 30 grads e lente di notte per destotsch.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Cuira stagna al traffic tranter Rottenbrunnen a Rechenau.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: tut vos hitz de Stadt.
1: Timing.

0: Las novitats der RTR.
1: La pliuvgia de las últimas uras mitigesce be minim la situaziun entorn la sicira en Svizra. A la Turchia ne priorisesce bec pli ina adesiun a la Union Europeica. De pli de quals temas da Laura, dati osse las novitats de las quater. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. In Svizzera ha inter meiste sicira per la prima giada puspe pluvi in zig pli de rasà. E nel de corso quest'emna, vessi de dar ulteriura plievgia. Per les auas ne bastia la quantità della plievgia però anche bec comunicesce l'Uffizi federal per l'ambient. Ils bas nivells dels lais, pau caua en ils flums, fontaunas, stalivadas, possien pirsere venir si detti in a perioda bleccia pli lunga. Per l'agricoltura mitigesce la plievgia per parte però la situazione. Per certe culture vien l'aua però memia tard di l'Union Purilla Svizzera. Perché la situazione si calmi a lunga vista, dovria marcante main de pli plievgia. Al confin con la Val Müstair all'Italia, al Sez Stralex, è venita in una barra di inviandant la notte sin niendis di. L'UM sei probabil vini tuciada din cemec, sco quaca agenturas de novitats italianas rapporten. L'UM frenda, che sei vini de cetada intorn mesa noc, sin 2600 metri o mar, sei in abitant de la regiun che confinesce col Grigiun. De pile domenica era el annunzia sco sperì. L'ultim contact con l'UM vevi da curte vancal e arrivasi in il piz a cura cin Urizi s'avvicinava. L'Unione Europea vuol schlargiarsi le sanzioni in contra la Russia ad uscire, augmentar vien avant il squitch in Mosca per vedere l'offensiva in l'Ucraina. La ton viene ella a presentare la più vasta lista di sanzioni de bilanciata della guerra, ha detto l'incombenzata per l'exterior della UE, Kaya Kallas, in vers la Gazzetta di Welt. Se le proposte vengono accettate, s'augmenti al numero delle persone, le imprese e organizzazioni russe sanzionate per interz. Il squitch stoppa però venir augmentare finché la Russia terminesce la guerra, uscia Kallas. Per il presidente Türk Recep Tayyip Erdogan, na l'adesione de ses paiais alla Unione Europeica, ne gina priorità pli. Ancora, nae ben bec sarà la porta per in adesione, questa nae però bec precedenza, ha dic Erdogan, en vers l'emetur Al Jazeera. Ort si è vista sae la UE la perdenta, se la rifuse vinevant la Türchia. Il paiais è depi al 1990 candidata per l'UE. Al 2005 erano avverte le contrattive per vide regress permanenz in causa democrazia o er drecci fundamentals e l'adesione alla UE intanto però completamente sin glatsch.
2: La meteo.
1: Vi sento mes direi se vent sur trac, c'ha e la dati urizis localmen e intensivs. Ihr markant mein pli fresch, a cuire bastiots ang per maximalmen 23 grads, e lente di notte per de stotch.
2: Vias e traffic.
1: Se in l'autostrada a Tredis in direzione Cuira stagna al traffic tranter Rottenbrunnen a Rechenau.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zu intermezzi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messen zusammen den Redaktor der Musica, Danilo Pavir.

il sit da stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

musica del RTL. Talk about.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Coira les spagnier per l'instruzione bilingua, ed i romanci è pereclito, e combatter pillandin delle Dolomitas.
2: Questa zula bassa andi a scicaula, non sei tutti da un intec più fresco, non sei di un massato di oltre.
1: Ihr Kombat mit Touristen der Stadt, les Regions Touristiques an den Montagnes, pudessen profitar a degne da ple, de las Caleiras. Die Kombat mit Zladins, de las Dolomites, erkei tema Cotternox.
3: La Motivation ist, dass wir ne pudon nia dessu l's Kombat.
1: Die Cas Vincenz, la seconda emda di Prozess on Chet, nox di scrigne, ceci e sto e ceci vin spicia, ein Mikrofon. Toni Poltera. E non si angist a coira prancever, coira les strecir l'instruzione romancia sen schlim superior. Che in rom den paket da Spagna ci des discargir las finanzas di Marcea. Tot an tot voi per 16 milions francs. Prisca bundi quels details.
4: Quere wird Berliner Sprigna bierbein 10 Millionen Francs, a per l'autra prenderein redun 6 Millionen Francs de ple. Usche due lachne Finanziation veni rinforzada. En in Massadi de 160 pagines al Parlament de Quere fa la suprastanza propostes naue Sprigna. Dentro autor et la Formation. Usche wird al Marciau streha classes bilingues. Perina doie el futur mo pleda ina anstall de daues classes tudescht italianas per anada, a per l'autra doie el Ramonsch venin strichaus del tot sin stelem superior. Quai sprenasi bide modanes, mo bain simplificas el organizacion de iurari ad al managi de scola. El Massadi venia fatia tent che las organizacions de lungat deploreschen las masiras pravides a ci supplicaschen de desister de quelles. Tutina se la suprastanza tenor Massadi de Javis che autres masiras possaivles tucassin a un plefec las scolas. El Parlament discutesce las propostes de la suprastanza en sa essa sida del 3 de setembr.
1: Si vede l'accidente mortale con una carroccia da cavalza in Agedegna, la Findemda o la Procura Pubblica grigiunga avverte una procedura penale. La novità sosa con Corina Schmidt.
5: I vegna investigato per vedere suspect di ammazzamento per negligenza, scola Procura Pubblica grigiuna, a dic sin domanda da RSI. L'accidente è capitale a sonda in la Val Rosec, per vedere problemi con il Sfrainz e la ceroccia collidata con una planta. Una donna è stata disgraziata, 12 ulteriori persone sono venute sblessate. Plirs passagiers erano venuti sdramanati o dalla ceroccia. Le investigazioni duen sotto sclerir per cecels freins della ceroccia an desdic.
1: An Svizzera, o il sieve da meis da Sciceira, per la prima già puspe pluvia, in poppi di razom las davosas ores. Grand effect, no che la plivge però bec.
5: Esci vese da ulteriore plivge in il decorso quest'emna, per las aues ne basti la quantità però anche bec. Quai, comunicesce l'Uffici Federal per l'Ambient. Ils Bassnivels dels Lais, Pauca Au en ils Flums, Funtaunas, Stalivades, possen pirs revenir si detje in a periode bletscha pli lunga. Per l'agricoltura mitigesce la plievge por part però la situazion. Per certas culturas vegn laua però memia tart di l'Union Purila Svizra. Perché la situazion se calmi a lunga vista dovria marcante main de pli plievge. La hotelleria a Svizzera ha per la prima giada de P4 mai spuspenu da in plus tra le pernotazioni. Tra nos las prime stimazioni della Confederazione es vini cu deja al fenedur 0,3% de pli pernotazioni che al fenedur da l'an passà. O davant erano le cifre ides en avos 4 mai en seria. Contribuir l'augment an so totals giast Svizzers, giast l'exterior per encontr, anco deja de mai pernotazioni. Le cifre definitive del Fenedur pubblicesce la Confederazione al settembre.
1: L'Unione Europea vuole schlargersi a sanzioni contro la Russia e desce aumentare in avanti il squitch in Mosca per via dell'offensiva all'Ucraina.
5: La ton viene a presentare la più vasta lista di sanzioni depilanciate dalla guerra. quai ha dit l'incumenzada per l'exterior de la UE, Kaja Kallas en vers la Gazzetta di Welt. Se las propostas vien acceptadas, s'augmentia al dumbach de las persunas, las interpresas ad organizaziuns russas sancionadas per interz. Il squitch stoppe venir augmenta fin che la Russia terminesce la guerra, uscia Kallas. In Russia combatte la solita partita che incontra la guerra in Ucraina per il survivere. A Moscow ha cominciato la procedura d'appellazione contro l'esclusione della partita Yabloko delle elezioni del Parlamento. Quelle hanno lieu in un mais. La Dreciera Superiore aveva approvato in passato l'implant di una partita fidaiva alla Regenza ad esclusi la partita delle elezioni. A Yabloko vintrander auter rinfaccia che la saia in movimento sostegni del West. La partita si dosta incontro l'esclusione. Dennoch al chef della partita en passa 30 simpatizanti della partita veniz arrestati avant al baiec della Dreciera.
0: RTL, il magazzino della saira.
1: Il combat dins la denza las Dolomites per lor lungatge e lor cultura. Il combat per turisti è da stat, le regioni montagnarde profitation delle scalere. Ed il combat avanti da cera il processo Vincenzo, decidia e in seconda istanza anche la vot. Ed il combat contro le scalere, che è più meint, è manc un po' più di mesa.
0: La meteo.
5: De mandat in maschine de Plievia, Nivels e Fasa sulle Jives, con fin 26 gradi alla Region de Cura, venne per spepli ciaut, e l'engel di notte basti de man per fin 25 gradi.
0: Vias e traffic.
5: Las vias grisunas en al moment libres.
1: Savessens de Maias, Erkei, Jeles Cinch e Set. La seconda emna di processo contro Pierin Vincenzo o Anchet Oz, che stemma da voi per la domanda, si è ulteriore e è cinque ulteriori accusos in San Ricis tras partecipazioni a firmes, e scelz on faccio valere spese ci en bec giustificades. Il processo cozza an tot dus emnes, da mais isens osa am mezz eint, e per nox persecutesce Milena Bassin, jentir processo. Ella ci rapporta da vent da Turic, e con ella sunga osa colia. Milena, c'è en osa sia da bot seis days processo, las posizions delas parteides?
6: Ils defensurs sunt da prüna, ils accusos nu dessen claper un giunce sti. La prima instanza o sentenz ciò per in Vincenz a 3 ans e 9 mais prajun e dia sia collega da fer Beat Stocker a 4 ans prajun. Il defensur da Beat Stocker o oz fa d'un plädoyer de bot 6 uras e dit che la sentenz che de la prima instanza saia sbagliada. El ed er otters defensurs un inaventer la vis, che certs affairs che lur mandats em fat cun participazions seien memme wels e nu podesse nientje pü esser thema tra quist process. In pü, nu seien per in Vincenz e Beat Stocker stos obliost de fer transparent lur participazions ad affairs. Ils accusators e la procura pubblica vezzen que però tua doter cul agir dels accusos egen ils affairs gia un dan ed ils accusos seien zvest ventos pürichs. E las spesas cel dem fat valair ter la Raiffeisen uter la aduno nu seien justificedes. La fin finela seia economia una domanda da fiducia o se la procura pubblica quella pretende un cesti de 6 anni prejun.
1: Mincinio già podia pigir pleten in il processo, no da di quelles grandes discussions?
6: Le posizioni dels duas temas principels de las participaciuns e las spesas quelles sunt clares. Però ido erenche un per choses ci fem l'intera chose più complicada u ci meine ter grandes discussions. Per esempio, ho un expert extern giudò alla procura pubblica ad elaborare la accusa, quei senza che quei sia nia comunicò a tutti gli involvos. 4 accusos nucciatan quei correct ed em fad recurs, quel cas es was pendent del tribunal federal. Durante il processo era quei però ad una dercio un tema e am noter usè una certa gritta. In più es un dels accusos mort il frattemp e per que sun ils ertabels al process per combatter per lierta per cece quals rap sun bloccos.
1: Quatre days oi der jeder jong time per sa fare malech di cas cin specios anc che stemda.
6: Da me ma quell'ora in avent cun plädoyers dels defensurs ed a partir de marcoldi venien fatti ils referats dels partias di mena pem ils defensurs dels accusos ed er dels accuseders engepiler position sun quei ce ci des nia dit ils plädoyers e cun quei ce quei do gers partias in quist process set accusos trent roter per in Vincenz ed allura encia quattr accuseders trent roter la Raiffeisen podessen quels referats durer un fin duas dies. Il giudice fa quint da comencer in giövgia u venderdi quels plets finels e loves allura er per in Vincenz der cio la possibilitet de dir quel ciosa.
1: E c'è chi gli andrà decida, si colpont ni bec che annuncia l'ora più tardi, un termine più tardi, non so mince caso stagno vetlonder, per quel caso Vincenz alla prossima instanza. Con 30 gradi e passa, la zavosa zemda in zoccer cielo sottezzas. In hotels gejungs, quel son profitto. Certas regiungs, come per esempio Brail, in stades fitch bagn visitades. A dia de ple persone scappan dalla calera e von vacanzas an gejung. E tenor Ernst Aschi Wirsch, il presidente da Hotellerie Suisse gejung, datier anche in oter mutekf.
7: Wenn man es nur reduziert auf Hitzeflucht, wäre es wahrscheinlich noch nicht ein Trend, weil es ist ja nicht garantiert, dass jeder Sommer das ist. Ich glaube wirklich, dass der Sommer generell Attraktivität gewonnen hat. Die Attraktivität bei den Rahmenprogrammen haben gestiegen, also das kulturelle, sportliche Angebot im Sommer steht dem im Winter nicht hinteran.
1: In Lia ci vede forse pitia della massa de turisti. Quel detil bec ed in sapcia erbedciang discorre de den overtourism, voder in tourism extrem, ci surcarge las regiungs et its hotels, del il president da Hotel Suisse Grijung.
7: Belastungsgrenze heisst überfordert. Sie haben den Anspruch, den wir können regeln. Wir haben gut können, die Hoteliers arbeiten gut zusammen, dass wenn einer voll hat, sagt er es dem anderen, dann hilft man einander. Wir sind weit davon entfernt von 100% Auslastung und overbooked. Das sind wir nicht gewesen. Also, ich würde sagen, da geht noch lang, bis wir wirklich im Kanton Graubünden von einem langanhaltenden Overtourismus können reden.
1: In futuro però vengono i turisti della Stato giù a degna più fici una rola importante dei virgen avanti anstrengs da 20-200% del vino possi bagn essere ci vini ad essere e chi irsi a speranza un po' in sicuras in livello da ciuncanta ciuncanta e ci vengono di insanti da Braille o profitto le vacanze della Stato ci è a fin ci giungono un po' spè a Braille non blirà slis in giù in zona appunto profitto turistico mangi della scalera Martina Gaudenz è stata in zona passata a Braille per trlar e vuol dare un tun ci c'è proprio marciò da Stato e ci viva proprio tanta giugt
8: Il è sonden de me un mese alla zoc, e la pasternaria dulcin a miez il vich de Breil marschi. Se gè che le stress vendidres an ils meuns plains, pari oz, sciambuna men cuiet cumperliau con les devoses jamnes, sco Sofia spescia, che lavura già da picciun ons el dulcin tradescia.
9: Nus vendi u fitch bialiot questa stat, en tutta che lira, ad io credi, Grazie a quello che è stato scicato, questa giù la bassa, andi a scicato. Non sei tutti da un intec più fresco. Non sei giù una sada di oggi.
8: Chi era in una stata intensiva, quei confermano e plirs hosps che vengono al Dulcin. Indedels è Peter Wartmann de Kloten, che possede schon da più biars ons in una abitazione di vacanze che è a Breil.
10: Ja, es hat schon viele Leute gehabt. Also ich glaube, es ist aber auch der Hitze geschuldet, dass es unten einfach sehr heiß ist, tagsüber wie auch zur Nacht. Und dass man da, ja, es ist nicht so heiß.
8: Ich lehe ein turnes Dias, der Wonki war lieber kultravaste mit Gi, splontel wie die Estil Hotel Alpina. Reto Schmidt, il possessor, è già svegliato il telefono col fornitore di legumes.
11: Giacchi, Franz, caro Reto.
8: Ed è che ho parlato tutto piuttosto quieto. Le stavose jamne sono state fece buone, tradisce Reto Schmidt, il possessor.
11: Also, io faccio come menage 33 anni, e si bialiò di venire con il maggio della stadt.
8: Con son le stavose ciuniamme sono state fulanate. Il hotel, scuole e l'ustria sono praticamente state occupate so, a quei surtout con hosps svizzers.
11: Io manegio il calira, il caula, si gira, faccio venire bene a ternus, la situazione o il mondo, con noi arsa, tocco chi oi, a egi da unus, a nostra bellezza.
8: Il mio viaggio tra il Vic de Brel continua. Prossima fermata, la succera a Dillaghet. Il gran parcadio con la succera che mena si burleon è un mio zviz, in senta, pleonet van le vacanze da stat a fin. Sta in colonna, sto ozcheu, nigin. A tutina, marcia, marci. A dine puspei vengono persone che lessen isiedo, famiglie con affons, perins con ceuns, nie gruppe da viaggia. Il sbiar è in grado per arrivare, il travaggio delle stavose jamnes an els bussen te ubia.
12: Also, wir finden, es hat nicht so viele Leute, es geht gut. Es hat auch nicht so viele Camper, es ist schön.
13: Also ich habe das Gefühl, es ist schön da, es ist angenehm. Ich denke, es hat weniger als vor zwei Jahren, aber es ist schön.
8: Ich war Pleonet, wo spät encounter le Pastornerie Dulcin, nur mir via die anschiert. Leo entaupel indigena Anna K. Thomas. Ad ella tra la sua andante bilancia de stat.
14: Las duas de vos iam nesere vera main de bialiaut, coi che io son stat del vic. Io son lanciata del vic, se son gisot casa, sentio nua de cuai, se mon el vic, el puls, ja, also, e o alti ad aul, io abugien, coi la gisura, coi trafic, quella multi... Cultura in Dio è il momento perché è dato la vera che gli altri vengono dappertutto in volta.
1: In nostra serie, la Dins delle Dolomites, ci facciamo tante cose con di dels ladins che per la ucciana tavola già it's ladins delle Dolomites on festivo calde oder promover, mantenere il linguaggio, collaborare sulle cingivalze o unire le cingivalze in una regione che è il gruppo delle svegliamere della radunanza che è Mincion nell'altra val, la Digna. A cagione di anniversari da 200 anni è il nostro redattore Georg Luzzi, sto a quella radunanza.
15: I dis un importante di per le ladins delle Dolomites. Per l'80 fleada a lui al dì dell'unità ladina, una radunanza in cui si incontrano i ladins della Cingvals, Gardena, Badia, Fascia, Fodome e Dampezzo, con un corteggi in manada della musica comunale da Corvara e la Valbadia, a cominciare l'incontro. La bandiera ladina è naturalmente presente. Le tre colori blu, alpe e verde, ci significano il cielo sulle Dolomites, l'alpe della neve e le montagne, ed il verde, le gotte e le valli. La popolazione in mandure tradizionali, le vantune, non è così ferma rappresentata, ma all'indarea Menardi d'Ampezzo, una scolara ci ha fatto per comando il bazzegner e la nonna.
16: L'importanza di essere qua con i miei nonni è molto importante perché alcune delle ore Gesù è su quel pass per protestare e quindi per loro è molto importante e io sono venuta qua con loro.
15: Familiari dall'Indarea Menardi erano presenti dal 1946 per il primo incontro davanti a 80 anni sul pass da Sella in cui i ladini hanno comunicato pretais che le cinque valli ladine venivano unite in una regione per avere più forza o soprattutto per mantenere la lingua. Ma Moazza appartiene alla Val Gardena e la Val Badia, per la provincia di Bolzan, la Val da Fascia, per il Trient, Fodome d'Ampezzo per Cunter, per la provincia di Belluno. All'80 la radunanza dai appletti festivi da politicers dal Senato a Roma, fin per il presidente comunale da Corvara, radont 100 persone sono presenti.
17: Stimato presidente, stimato gesti, onore, stimato Deutsch, che si è qui, a casa di contare, a bello di e a bello di Corvara. È per me un piacere e un onore poter salutare con Borte Casa a questa puntata tan importante.
15: La radunanza, una sorta di dimostrazione per mostrare la volontà e salguardarvi dalle pretese da voler unire. Collaborazione, l'amministrazione comunale, progetti comunivals e la cultura, una pagina per fare traduzioni, piccoli passi che vengono presentati alla radunanza. Il presidente dell'Unione dei Ladini, su tutte le cinque valate, si nomina Roland Vera.
18: Es fehlt sicherlich der politische Wille von auswärts. Mancia la volontà politica da de fora, ma mancia anche un po' l'ardiment della gente del posto che vuole povestare l'interesse economico più importante dell'interesse della mandranza.
15: L'interesse politico sia modesto, un altro l'interesse economico turistico che sia più importante come mantenere la lingua, o se è vera ci abita in la Val Gardena ad Urtigiai, Sintudarci, Sant'Ulrich. La politica per promuovere la lingua è un'insigna drammatica, congolabile con la produzione di una centadura indigena durante la radunanza, una sorta ladin celtic. Ma forza nuda influenzata, causa cerquese vivevano qui in Cristus e le Alps intorno alle Dolomites.

0: Lascia's passare un piccolo e vaglia di avere l'avvenir e non dar sulla speranza.
1: La motivazione è quella che non può venire adesso il combattere. Mi sono anche portato responsabilità confronto alla generazione che sa pur vai, che ha combattuto in altri, perché non può venire a fare che fosse adulto per noi.
0: La motivazione sai da combattere in avanti, soltanto la responsabilità della lavoro prestata fino ad e procurare che tutto il lavoro non sia stato per noi. Uscì il presidente dell'Unione Ladina, Roland Vera.

Perché ne faccio musica, i Diddles, la Duns, ne facevo per la Ucciantabla già. E un tir dossier toccheci per tutte le nostre visite della estate italiana, ma erano da nostri vagini di Ladins, che è la nostra pagina di internet rtr.ch. Che è sto il magazzino da lindesde 17 d'agosto, responsabile co-producente Samuel Sosail, le novità o Ciro, la Corinna Schmidt e del microfono az o a compagnia Toni Poltera. In tir magazzin calcatez an pac moment e savez noua se nostra panna di internet la versione digitale.

0: Adele avant Kinder Jones, Adele con Set Fire to the Rain.
1: Mesti mia lingua.
0: E noi stiamo sentendo la mesura di sport e sport vuol dire per il momento balapè regionali. Il club Scajungs con Gio Ancet la nuova stagione della seconda liga mince mai con in Pari, Val Poschiavo Calcio e Rütti oggi è Pari in ad in Schluin Jon nuovo anche la seconda liga regionale e Bus oggi è Pari 2-2 e ordevando aveva Coir 97 giù Pari in ad in incontro Schan. Alla terza liga sto Trun Rabius per un contro Magonale la Tarada, Izzer Salvanza un pers contro Triesenberg con 0-2. Ed anche la seconda liga della Sdonas, lo ho il team Zorselva Godania, Ordei per contro Coir 97 con 2-1.

0: Eros Ramazzotti, se bastasse una canzone. E da quelle canzoni italiane varò il Remo Freuler a Vonda, il giudice de Balapè, Svizzera e il Bandung all'Italia, Bologna e va direzione Grecia. Il guider della squadra nazionale svizzera ha sotto scritto il numero da mancia in contratto da 2 anni e che è per Olympiacos Pireus, che io come campione del record greco è stato 11 o Freuler giù in Italia, è stato 3 stagioni per Bologna. Si è contratto però non è continuato, c'è il suo alla cerca del nuovo club che è da Maes Pireus. Si è partito in Casami e Freuler il secondo svizzero ci gioia Piz Grecs, c'è la davosa stagione davanti vice campione della Grecia.
1: Teddy Swims, Break Up in Reverse.

El planesescha la sia fin. Cristiano Ronaldo, il superstar degli Balapen, alla Gazzetta Vogue, ci aveva fatto l'intervista a Simon perché ce l'ho maridò, ol dece ci sei probablemente la stagione ci vigni sia davosa stagione con Balapè. Inzice però, ol erdec, Ronaldo ci ho 41 ons. El via terminare la sua carriera con surpassare la marca di Mela Goals. Attualmente è stato il giocatore 976 goals, sagliatos, ma anche da mai è stato 24 nella sua carriera, ossia c'è il potessi 25 ons, ons da profi terminare la sua carriera con appunto la marca da Mela Goals. Scivo tenor El. Che mi giocas all ditch, io vedo sentire alla Gazzetta, bici da sport, na alla Gazzetta da moda, Vogue.

Brothers and Heaven ed an 8 minutes e la 6 in occasion della mezz'ora del sport di scrignosa da tennis. Per Victoria Golubic e il turnier da Vete a Mela a Cincinnati era a fin si la seconda ronda. La turcesa ha perso contro Janis Tien dall'Indonesia in 3 sets, 6 a 7, 7 a 5 e 5 a 7. La partita che è di passa 3 ore. Uscia continua il turnier da Cincinnati senza partecipazione della Svizzera. Davanti aveva la grigiunga da Coira, Simona Walter pers e si va ir Belinda Bencic ci non ci fa la valigia bot a vonda per abbandonare Cincinnati. Che qua è Low Black, I Need a Dollar.

0: Il di der RTL.
1: Oz concurs in mon, buonasera. Quera vuol strehar las classes bilingues romontschas sin scalem superior. Quai ei ina de las masiras che la suprastonza propona al Parlament. Quai sprignas bu modernes, mo ben simplificas è l'organizzazione de urari ad al managi de scola. Malgrat che organizzazioni de lungat deploreschen las marisiras, se la suprastonza del meini cautres masiras tuca semplifec las scolas. En tot vuol el mercau sprignar 10 milions francs a prender en 6 milions de pli per lavdiar las finanzas. Suente accident mortal con una croce de cavals e l'engiadina la fin di amna, alla procura pubblica grigiuna avvirt una procedura penale. I vegni investigau per via de suspect de mazzament per negligenza. Alla procura pubblica dic sin demanda da RSI. La sonda era in croce e la Val Rosette collidata con una planta per via de problems con i freins. Una donna è morta e 12 persone venite blessate. Le investigazioni due in consonsch clari de cocels freins andis dec. Al cusei gron e legge l'autriamna sinief president a vicepresident per in on. Tenotornus sa la partida il center centa il vicepresident. La fraktion propone el sur Silvan Kevin Brunold, scola partida communication. Brunold davantas lu en in on president. Quai pass fa il vicepresident de Tocanos, Fabio Lucio, de la PLD. Al surmiran diventa el nief president del Cusei Gron, ad ascheia al pli aul grejun. Cica lavura en Svizzera, due lauteron suveni en media 2% de pli paga. Quai pretende la Federazione Tetiala de l'Uvres Travai Suisse. La situazione finanziale de biaras persunas employadas sa divenida mendra als de vos diagions. Con son las premias de las casas de Malsauns che crescen sa gen ina gronda sfida. Tonda mai, tocca la proxima ga.
2: Sei da sonja di 17 d'agosto. Che il profilo ci specie allora alle 6:30 e di già in Davosa già in Italia e con la dislocazione preventiva da Brinzauls noi ci lia preferire da Blairs, Batrauls, Croda, da Vent.
3: Usa io ci sto in dei se non svegli invece l'antira sur faccia con tutti i drezzi da viaggiare se la in zan beci pira in Vazzarola in la planizzazione locale parziale.
2: C'è ci Daniel Albertin, il presidente comunale d'Alba Alvar dei Scio anche un pac moment co Mis nom Toni Poltera.
0: RTL, unic e simpatic.

0: Pils abitants da Brinzauls si levan dislocar a Vazzarauls e chi ernitz ples oido in una gronda trompada. L'emda passata e ne donco una scienza si terrain stat tutta in becce a disposizione per la dislocazione in motif becce tutte le persone ci on in drec sen terrain de begir a Vazzarol vesten prontes da vender lor drec alla Vishnanca. Drec di zon zucianta dell'ammirazione anche no. Ma perché minché per oggi non conoscenti, soprattutto scu voi in avanti? Tutto il mondo si prisca bundi o faccio oggi il presidente comunale Daniel Albertin.
1: Daniel Albertin, quel streit de terrain de Bagadia, che deriva da di una meurazione dels ons 80, era in quel slubidia sel radar travus.
2: Manca era da tutta veia se il radar non va nere dot che las leges di conoscenza va nere d'examinar che gli anche ninsen da far forse in un'altra sliazione per Brinzauls gist per la dislocazione che gli è becci il cas o se ci sto in deisci non va in becci l'antira sur faccia con tutti i drezzi di viaggir se va in zan becci per in Vazzarola in la planizzazione locale parziale.
1: Alles persones interessades che leven i a Vazzarols era quei paia un conoscente che quei è bion fix.
2: Also per las persones eri frank da tot che las comunicazions ci vain fagde da tot che il cedegna puspenia menzionò da proprietaris ma tan erin tant prescheint che la zona da Vazzarols è doch una zona che giuridica manch den un po' potenziale an da discussionar.
1: A tuttina vien quei os un pausco in a schleppra per quelle persone che hanno quintau ci sappien i a Vazzarols?
2: Nei, crei che le persone che hanno quintau ci sono i a Vazzarols, che hanno schon sruenie il messadi, che hanno schon sruenie il messadi della radunanza comunale, hanno schon sess ossa e che il pircrudo se alle medie la popolazione sapeva che il schon quel messadi ci va intermesor als partucias della nostra Vishnanca.
1: Oslo Vishnanka Alvra adia fac fit bia per Brinzauls. Se ves quei os e esser in a sort replica de quals possessurs del terrain per quasi da elas costas als de Brinzauls.
2: Nei, crei becci is interess bon natural far en toto ar differenz is eins, voten matagne tigneir vedis is dreiz da biagir, otters on forsa ort vista dalla planizzazion locala, otter partraiz ad otter argumeins. I crei ie differenz argumeins ci gioien aint co Adò se vainze che il da pir per conoscenza, a vordasch cu gianze in turn cu is otters dus plazals da biagir ci se vain eventuell mettere in disposizione. A per la terza vainze in differentes variantes, as nos se vain indemnizar is biets, nos se vain irent in un'altra zona da biagir, nos se vain pir, per fin pir il status cun nous, scu che c'era avant il 2013, also avandla, la legge delle abitazioni doble. Also i restano bleres opzioni, aber i restano momentan bicchla opzioni ci chels da Brinzauls, scu er chels delle seconde abitazioni vessen favorizò.
1: Vazzarols è poi os popi negina opzioni, ple, also er vusco vesnon che vesse negina possibile dat da prendere un venels drecz da quels possessurs da terrentia, quels da Brinzauls vessen tutina ilo.
2: No, perché il terreno, perché il drezzo da fabbrica, tutto è naturale, era certo da Brinzauls, e noi vengono in prima decora, ci vengono a planizzare la dislocazione, quindi noi vengono in città in terreno da fabbrica, insieme con i uffizi cantonali, ma noi vengono a fare una espropriazione del terreno per realizzare il progetto della dislocazione, che vengono chiaro comunicare ed ormai stipulò anche le leggi che noi vengono allora da fare buono, vengono a fare in vostro.
1: Vos incuris os e negines alternativas per Vazzarols?
2: Na, si nos vurdain, scu c'è una planizzazione locale, scu c'è una planizzazione parziale a votirs, e il che è il mianc possibile da cercere otter terrains da fabbrica. Nos vain examinu oggi differents plazals da vendig vain cien, a nos vain quels plazals cien rastos survenia il consentiment dils proprietaris ci nirossen ad archeil a nos, a brisotters seis plazals en bec sto possibile da surveniere per la sfida da Brinzauls che va in zanier da pir per conoscenza. Asi crei con tutte quelle varianti ci vanno due dels dati erano gotter plazals da biegir einten vishnanca ad otte varianti ci els pon faro da che progetto da dislocazione preventiv.
1: Os seid ihr da furton un conoscenza il tunnel da drenage porta frit, brinzals ruschne plepauk, wenn quei fatsch, tja, wazerols statt tutina bia per disposition, forza egratintig eldrec moment, plavaschnanke per forza motivale liot de tutina resta a brinzals.
2: Ja, bun, motivar da star ven avant a Brinzauls er kelle decisions privates immer nicht, dass der Brinzauls on is da wo sonst continuada meins da do jugun kesta situation no svagn an zasetz kul kantung und zemen kula konfederation wurdo ci septions fare in a dislocation schil tunnel da sondraja ves bech da veir il sis scopo sco che ci lo so no svagn natural momentan enorm bun resultats la roschna eida continuada meins an a vos forsa gitatta de oder l'otter Courage, da tut in starer Brinzauls, a kels die Stadten, wenn avant a Brinzauls, sur vinen so sting. Finanzial, die Kantung, per mantenere il Bietz, cels on, ich crei, da dar se la dimora, e bec in a ciosa, ci la politica, ad is ufficials, on da decider, che na decision, ci il spartucias, on da pilir, I fa bet simpel da pir decisions in so da ple variantes ar nos vagn elaboro da ple variantes a ple variantes dat natural ples possibla dats a possibla dats I solit von ir begriff la decision ci si la fisdada da suren giu pi decidida
0: Und sei Präsident Kommunal d'Albula Alvram Daniel Albertin. In 25 de voste Radunanza Kommunala schon ossa Givgia informesch la Vischnanca la Populazione scuteva o se venne avanti con Brinzauls e la dislocazione preventiva.

0: Dirschi las vacanzas da stat en pils pleis a fin i segnen cikei eusheiam i imprimdi da scola che le sto oz giainzen tutegna anche un po an Italia. Con nostra serie Estate Italiana nox giain oz a Roseto en li de vacanzas ci in scata sperladria con un pe e con un cel pe an las Abruzzas. Co e barla Aumer talax. Lo ha lacato sia dalla pensione e si via realizzar sis semi.
1: Quei radini insieme, allora va uveu che non si avesse realizzato, quei è consumo perché vei un flau il pertenare che ha e giù quei semi. Per me era semplicemente importante ad essere in seneu neu chi ha mar, aua, mar ne in lac von eils, quei che io trovo. Also, sin stives che ci mi je en la campagna in sneu ne un svese nu da u quei fosta un per mai io trovo la u mince gi vese se veien quei per mai sco gins sco in elixir da vita a quei men se veu realisa ciò che u el sa bruzzes
0: e en sa bruzzes lo o barla aumer cato exacte ce lo cercea che io ho l'anteriore igienica da Dainz raccontò nel profil collega Prisca Bigiel ed ha un play alla racconto.
1: C'è e è vero ma in scia quei che va in curic si ave giù in lavoro alti fitch da tir la lieut per un in pau in team ad una persona sventra l'altra a lui mi ralentirci in bocca io sbucra in vast
2: spectrum
1: c'è a lui va io trovo sempre mai che sai mirà è lunch che vai buco confins e poi va un flau che a lui era in desideri da ve set funs se ve coltivavi pens con frech se ve
2: sam na
1: greun raccoltam sem fach segel jeans ne
2: sti pan segel
1: frech aprikose persix maila c'è un natural main fix let's say a citrone slantiron let's say schon am flot let's buy bei den minche da me con au in suc
2: tief also wie wir saun ein sit ja important sana daivel
1: per mai eri din in se kosko sans wie wir git saun ja sun gens ecologe con se tontons sur se tontons buschwe prender in medicament essers in gamba wäre mein aber konzon we plagedle witte e bomo corporal meine e depende fichtel spirt
0: wei versio della pensione in italia in semici blers on forza parla aumer weiva el scucci che è da weiver per la mar sentite un pag moment no sennum nad manch con el zamma ir pesch e frutti di mare natural manch

0: So, e tu sa, Giainsen, Sperla Mar, Cantagna, in una bella taverna, insieme con Barla Aumer, da Lax, e si spartenari Hans Jörg. E, con il microfono, mia collega Prisca Biel. E vordan, e tarlagn, ci ci capita, scel streis en lo Sperla Mar, e lesa meir pesch.
1: Viva
2: Hans Jörg!
1: Nus va in facina pausa dentro a de maun. Adesso i intec tutte le sue ruote, adesso sono pronti per una bella cena.
2: Barla. Buonasera.
1: Buonasera.
3: Benone.
4: Sì, tutto bene, benissimo. Bene. Sempre quando ci siamo, tutto benissimo.
2: Mi fa piacere.
1: Barla, in speciale, Luc. Noi siamo in Centaico.
4: Noi siamo in Cernieu, quel tipo di Eda Schweizer. Scandi questi spetti che è una gamiglia, che è udati a sci. Totes variazioni di pesca, di scogine, meeresfrutta,
1: frutti di mare.
4: Frutti di mare, frutta di mare. Tutto ciò che ti possiamo immaginare. Also, la prima che è venuta è in un postau, ma non si vede con gran quale persona sei. Non si può più vedere un nuovo metro, quello. Un prezzo che ti prende un po' di più, grazie a te. Spicciasci, senza dire un postau. A quei erano un gesto con bianco, a quei hanno portato, ti vengono a vedere.
1: Quell'anno di pasta e filo. Ma la pesce è qua l'adressa. Noi siamo a Rosetto, ma vai in Luc Pinambi, ne vedi?
4: Ehi, d'accio, non è a Rosetto, per forza.

0: Quei che da fa con pesce.
1: Che un anzio,
0: Cozze, da dina varta, dove vai a cao? Asa c'è che ho vesel, hai cao, hai salmon?
2: Già, esatto. Quei che ho scampi, quel se non stracca bocca.
3: Quei insomma da
4: darci da miglia. Wenn wir ein dummes Maul verletzen und dann muss man es umgekehrt haben, dann kann man es einfach so raussuchen.
0: Okay.
1: Grazie.
0: A c'è quel che ho?
2: Quei è, das ist Spada.
0: Pesce Spada. So, und da affrotisierend in Austria. Ha?
2: Also, ja, exakt.
0: Gut. Das lohne ich dir neu zwei.
2: Ja, nein, ich habe noch nicht gehört. A quei wenig, mir a quei ist schon Tee.
0: Alt, quei wette Cocktail, ha? Aber scheuer. A debra, in Relation, also quei knus rein ciao, in Schweizer, so wette sie wunnen mein Buch pagat.
2: Ja, quei no, quei eben wenig, also quei aus, dass ich 30 Jahre brinne gehe in der Schweiz.
5: Da ple della vetta bella Italia e pus per la scher revever il sentiments da staat ins leser scheim sentit an paar moment an 4 minuten Scott Knox in tir profil kun parla Aumer e da ple catez per esempio las fotografies scucci e la veiva an Italia sot rtr.ch locatez tot its others just ci priscabiel o visito che se stat tron la seria estata italiana. Ed sto da nostra parte, il microfono a sua compagnia, Tony Poltera, face una bella sera, Galdì, ed allora vigne, tot boom. Ed a proposito, tot boom, Oasis e Wonderwall, tocciam, pizz fans di Oasis, amici cas, tears, per ci sei a. Ja.

0: RTL Il profil.
1: Estate italiana, schei ein nom questa stat der RTR, vuol di nus mein pels proxim profils, el Italia, respektiv portrait el meier cas el Italia in tec a casa, el grigiun in Svizzera. Pia vuol quedi in tec sole, oz di bia sole, in tec mare, oz di feg bia mare, ad è forse in ne biala historia de quals remonts che ho visitel, gran am flau cao in quella balezia teara l'urniev de casa. Ad oz onde si visita tier in dona, ca se viu festival on vergao si a tontons, qua quins ges mai sin svezela, ca se zosa cao in siu de casa, ca ai de pi a 2020, ad de pi 6 ons Zella alla fatmidada della Svizzera ed è secentata a Rosetto e las Abruzias se sono in visita della Barla Aumar Isenrink. Cordial benvenuti, caro il profil, Barla.
2: La visita fa fetch plagier.
1: Bi che o sai esser e cao puspe en in totala nov setting de mio viadi tras l'Italia sono secentade e las Abruzias per la prima ga se vuoi tu essas descrivere las Abruzias in paux plaids che è gessas
2: che è un amflens tot che il cor desideresce la qualità de vita è non gic alla lieut e è in tot si hoflis in stonz a sentiva in cheu e cula montagna e che stos buschan crescer mia fetschle Svizzera
1: avrebbe i bumo la montagna Abruzias ai e mar
2: de mar de ai bia bials lags parks nazionals vera mai la natira ai fetsch bialla cheu fetsch diverse e
1: Nus fedien l'intervista o se la terrassa de vies de casa, a co vus essa se centai ca, naturalmente l'ende e se ve, a bie che le zon scheint e xantini se ve quals a casa, nus essen oz o sin terrassa, in zauda al chiet, in zauda forse magari in auto ca va sper svi, a si mai se von nus. In vocabulari. Ad io crec che la barla intec dormiu buschi ben la noi vergada.
2: Oh, c'è, vera main. Ich fand halt schon selbst betracht, ne wie hallo schime und kings pleit, es ist bucker das schimper neibel. Aber ihr don tot.
1: Nus dein tot. De coc nus dein tot, de coc e bututina con sciancia romonsch, qua da fa in paucula de rivonza da barla aumer Isenrink, et forza so per tu quelsca ante clau, la serie de profil Isenrink vai au schon visitau, en mi uviadi della estate italiana, io son stada tel Florin, Isenrink, quei ai fra, a sora che in se casai, giù l'Italia, quel auto aisi traisuras, Also, qua wäre es wus de Afons, bi probabel ebutterchau ke wus dus, sin vos in quella fase della vita deventes vagins giù l'Italia.
2: Na, vera mein bu. Also, si dic che l'uvrava lang ma ve schon biagio ter Florin a visita el, vai diner cia, ah, quei fos schon bi, des ve essa centa giù, che era din in desideri, aber chi veni lu realitat, vesse lu bo, vera mein Se veu si imagina adus e si veniu, e meu si e mi veniu realitat.
1: Adus a lesa natural, ma in esco ter cels un pau in tec, udi quella historia, sco in se centa cun die si sonta plus giù l'Italia barla. Io hai e mio sacca d'os, ni mia valigia, in se sez due soc in tres demandas che vai centau a tots, E non è naturalmente co è quella persona se centata di l'Italia. La seconda domanda è il se sventer, lo forse scende udì qualche casa scoituna. Allora per parlo quando udinze di essere scoituna te la parla, ma forse date lui anche altre possibilità. Da sempre mai musa al minchia di giocau. A Brancevinza lanciata parla. Co venina da lax si l'idea con si sonto ciù nons di ok, iamo a di l'Italia.
2: Skogic, quei era din insiemi. Allora, svao veu, che non s'avesse realizzato, quei è consum perché vei un flau il pertenare, che ha e giù quei siemi. Per me era semplicemente importante ad essere in seneu, neu chi ha mar, aua, mar ne in lac, von eils, quei che io trovo. Also,
3: Quella naturalmente è la fase finale della vita che si dice io voglio fare la vita durante l'uvrao a faccia, dos lenza forza proprio maratti che quella barla è l'uvrao a faccia, also isen ring vai un sogno in agatre diu, also sora del Florin feia da toia isen ring che si conosce naturalmente è la romancia vus esses casci si a lag, zau è dec in respectiv
2: nus vein frequentau la scola giù a Lyon bu a Lax poiché mio babbo aveva ficcente leu a di assa d'aua scia sventer la sisav la classe vau fac in non secondare sventer sognui de giù ad ingam bu la fa il gimnasio. Cioè, sventer vai io incide nel studio di medicina, lei fa dentista. Sventer du sonst vau realizzare questa menina lavoro che ti e sedina sventer mo vide riparare. E io sono in piuttosto la profilaxa, a quel che venivo si nief dental higienica. Io vestivo prendere l'ingegnere del canton Grigion a Bos sostenevo quella scuola, che era una scuola privata, dove ho preso tutti i miei scartieri giù turici per i nomi, e lui ho saputo un cevere in quella scuola, ma è una delle prime del Grigion. Qui ha contentato mai fatto, la profilaxe è semplicemente che interessa mai sono da gicce, io avevo saputo c'è forse di da in certa leut de sco chi vale la paina de la luvravi de se set forse che ni ein lue viarz prinz c'è auter sco dit de nuot ven nuot in ston halt de curai chirp essens in c'è ven con pauk alle se una dat de las gingivas del stenze e fitch fitch important pel cor. Also, quest'anno dessen schon bo grad negligasch hier.
3: Also, bumo le hygiene dels densi, biada pli.
2: C'è, biada pli. Also, in prim sons se concentravi o vira mein mossi la lavura. Lui in se cu, wo stu gige, quest'ai bu esser stau. Also, sco gege, wie de minche den pende unina persona. Es sind statu l'importanza pi fece la persona e quei non c'è interessant. In sem pren mince ur in c'è scimo a in c'è quei vio mai fa scia. Apre in totale si son experiences positives.
3: Aber si sind zwa quella lavur lo schai e kin svese di bomo al den, bomo la tecnica da giubriamo bene le persone da vostir e quei in insametter vostir che absorbesce extrem bia energia.
2: C'è, le zai e scia e con quei vei udina se la grau immens da se vei fa mies vacanzas e l'Italia in Perga e l'on naturalmein se vei gutte e puspei rigenera mira el vit, mira el vast a butrasa mo in bucca qua ja da immenses forzas schon lu vau se vei also che u vio vini veglia.
3: Vos was die User sind das ein Premes Café Dental Hygiene. Was ist lo vete du ronda lo vraus in quel Sektor?
2: Ja, dir vete. Also, ich habe jetzt mit der Uni eine Gasche, so was Stress und eine Gadezidre, ja, portau bia, a mi sono contenta.
3: Vus vais in Tomfa quella lavur en differents cantuns, also vus vais detemi la scolazion vais ihr fatio a Turich, a vossas differentes stazions, an lum manavus en differents logens, bo?
2: Gie, lanciat, vau luvrau forse dus cis, un termeu auc, Louis Meissen, as ventr dus ons, sogne lui de giu, a Songhai, leu vau luvrau, 24 ons. Es venter sogna pus pe tornada a l'Arx, vai leu e un gluvrau 13 ons.
3: Aden con le differentes etapas dati persona, sebe, vus as edit e mi vi as partenari, col qual vus vas usè fat quai proiect, cau, vai as dien prune conoscer durant la lavur.
2: Cioè, quai era il George.
3: Also due meglio giochi?
2: Due meglio giochi, cioè. E vigne usco paziente. Lui venza giù buona discussione, lui riesce lui un po' in avon.
3: Also in Zabu mo marau in bocca, mo bene els els, allo ha quai fatien si tiai, ha?
2: Già, ho creit schon, già. Nein, son un grazie ai, vilke vai es già un conosce. Hans-Jürg, nus vein vera mein bienen zemmen, El è piuttosto lui il tipo tecnico. Mi rauca tutto con stato che io voglio pugendri zauenna faccio piuttosto qui estetica.
3: Estetica è un bien che vaccin, qui è un sito che crede si scienzvese vus. Cos'è se per me se la stazione quai era eine Erscheinung, asche di usa? Bein, quai era eine Erscheinung in a dona beinflegiada, colurs ad enze setz tun en tun. Also, quai constat. Also, è schon in sitia important, bo?
2: Schon. Io nomnel quai è meu defekt.
3: Also, defekt, buen, quai semmo ben... Il flair, non la flavlezia, non... Also, io buona flavlezia, semplicemente io buona tutina con svanto.
2: Accelmente esige essere tutina, avrei io buona tutina, mi lezzi. Slengiesci il problema. Avrei fa piacere di lavorare con calors, ad un po' in pau, ad alla vita e in pau. Che è l'Italia senza salubi tutto. Tutte in urn, mince donne, schlesse di pince, grande, grosse, magre, e le vengono accettate, sia scolai, ne dicono che amire, che ci sia quella, amire. No, che è la donna, e qui è quello che si bi.
3: Quei aspetti estetici che è stato un grande tema del Florinto via Sfracchio, vai zitau, ne? Also, questo essere X, dann sind nur so wenig. Wie deklarierst du es? Quoi Flair per Harmonie?
2: Quoi schon die Mumme. Letzte Abend auch wie eine Wohnung. Quoi an uns erschien. Er lehre halt ein meilleur Exempel. Ein brennendes Käse. Kultivierst du quoi Forse. Schien wie eine Wohnung, kannst du managen, questo wirst du essen.
3: Io naturalmente ho tematizzato quel col Florin, quel da casa, e vi ho detto che l'auc era dentista, la mamma era artista, ho dato anche altri auc, e gli auc padre, che era di una personalità, un genio universale, lui aveva anche l'auc che era l'America.
2: Tini? Letzi gli auc d'America, io sono anche se ricordo, che portavano le prime jeans d'America. Quando si trattava in cui, lui ha tutti in scuola, dice, ah, questi sono grossvaterose. E lui non pittarti, lui ha tutti con jeans.
3: Eben, in una parentela, fit speciale di lustre, come vai svusere sentire qua in da buba?
2: Ah, era bi. Ja, er dinne in Pau in der Diversität, elles sind tupades, wenn du bia Cousins, Cousins, ei traus in checkem Marjava. Ja, un conoscevel, no d'altre.
3: Aber qua per vus era quel normal.
2: Ja, era fitsch normal.
3: Ad vus es wie es bab, wie in efficiente a Jon, ni? Denn se setz schon in der Dinne Modell a Toia meisen, oder aber chai, qua era il bab?
2: Il bab è venuto dal Toggenburg, aveva da fa con Maila, so con Fritz, a St. Margrethe, e lui ha preso a conoscere mia mamma, ed ha riscato da fa plantage di Maila sia il Grigion. Ed ha avuto veramente successo con quella Maila, e la qualità era puntata.
3: Ed aveva una plantage proprio?
2: Tre serie lanciate, per seglie, quelle di Tirschluin, luine per Wurz, e luine a Lion in Pipince.
3: Ma qui è anche una speciale combi, da di una parte il pomicultura e dall'altra parte l'artista?
2: Sì, e mi incinceva
3: In lauter,
2: ja. Da brei era, ich mache Bein, Fetschbein zusammen. Also, quei war auch mir auch, sie checken, ich weben tot, Autors Interesse. Il Bab für die Evelo Boschibu Genviatis, aber sche wille Mumma. Nus maven Lucunella, keu, in gi, Marionne, ja, wenn sie so aus Mainz ins Neukula Mumma essen, sie zu Turitsch, sie la Station, sie weben ein Boneuak muss Mondien. Ah, Paris, wo so sehr buschliert, kult TGW. Also, wenn sie dürfen auch ein Bab, dann muss man nur Paris.
3: Aber quei, da hat mir schon integriert, sind die Menschen in der Casa noch ein Tod der Pusseivel.
2: Ja, wäre mein. Also, Leo Tras, Anibo, Metzen, Igin, in der Konfins. Also, ich bin Prova, Fei, Amir.
3: Wo sind so die Siatafons?
2: Ja.
3: Quatter Bubes, drei Bubes, tots han fatt bune Scholazions. Also, c'è stau, c'è könnte gel credo, las valurs che mi des vivides e dades vinavonte, als Isendrings meistens a casa.
2: Also, io manegge il consun, la mumma, a mirauke, e las Bubes sappien fa una bune Scholazion. Scogic, per mai eros è importante, se vi fa il gimnasio bu. Per saber die spät studias wenn mo per avele possible dat ni jin saji quai sas po fa einfach per wene base schon 22 in emprendisati quai che e bien luans se decide u per letz questonze bo vera mein we studia unci quai vel quitau also come ho fitche ci aut la mamma che la vera mein mir au kun sin so verbunne skolation se per sport alle mir au fitche wenn se schau un pro au alti tut
3: also in se set in der moderne mamma
2: je fitche elle je schon a je schon fratschvia de kunstetisch a London also elle reine che voleva verse in Paudelmon also leo traser la vera mein fitche moderne.
3: Allora, da quei revoi, hanno avuto quelle fonti in differenti direzioni, als Biars, Kau, Lau. Cosa è il vignù che la Barla Isenring, che ha fatto dentalhygiene, cosa è diventato o da della in Aumer?
2: Cioè, quella è in città nell'Italia.
3: Ah, so?
2: Cioè, che mi prego a conoscere mio uomo. Ella era di Monaco Bavarese, e lui veniva in Svizzera, e lui veniva in Maridau, e lui in Zaku, aveva un po' più scelto, ma aveva interesse, lui si lui ora per.
3: Fakt è che Aumer è un ozzedina, è il nome, ma eben, o da questo anzi è e imprendere vi ne vuon, biaras gas, anzi lui sventer, c'è va a fin, c'è chi ne vuole, c'è chi ne vuole bo, c'è l'es la barla, ne c'è per voi lo sventer stau ad in importante la vita?
2: Da essere contenta, da essere persone, bo di spet stueve in sci, sperinz, c'è, però che stau di essere contenta con se setz, questa anni gin porsche, aber ein naturale in bischen san, Bärtscher la vita con i partenari, le c'è klar.
3: Ja, qua è oggi la situazione, la storia di Vusa, Hans-Jörg, quando si è udito, quella presidenziata, in questo si vede che ad essere contenti con se stessi. C'è vuol dire, Barla, c'è, non so, vai, non so, i trova la vastezia, i trova l'aua, i trova la mar.
2: Il soleil che dà veramente più energia.
3: De.
2: Letzte numero in.
3: De. A ti trovi aber eher?
2: E era un trama importante, also quei volgi schon nella Svizzera, era un treis corso differenz, also il cant blei fitch, cheu l'Italia, velo per clitch e un flau in biancor, nus vain duas en provas e la jamna, e per quei, so so, è un gi il italian blei a mi veramente sci bein, quei lungatsch, Also, il romanzo ha una certa affinità per l'italiano. Ti va se l'Italia capisce quasi tutto, sti sars romanzo. Ne è sciocca se un gli smeunz al spais per gida. Quei lungace è adattaus ne da cantare, quei veramente con quals vocals, quei scibi veramente. Si c'è che ho in sé bia canzons col dialect abruzzese, bogsi sempre, che sono venite, ma stiamo a prendere circa 80 canzons, che va l'uvrau fitch, in chat, tocca c'è canzons il text, la melodia, il bogsi, il problema. Mm-hmm. Aber il text era schon un po' senza.
3: Also, cant è fitch importante. Com importante è la compagnia?
2: E fitch. Also, io vesco un flau in quei corsi con una seconda famiglia. E io preussi e Hans-Jürg fitch cordial, ma in ele e dina e in volvaus, non mai in figeni inviati. Tutti di che Eugenia Dina del e la genom Hans Jürg quest'anno di Bugilgini Hans Hassani e Bugi sì veramente carin na da mi mon cuvin il puspe na veramente so quei vens un flau che in fitch in bialla
3: a tutti na vai giul sente manier che nos essen ni a China del prems discurs compagnia Chambien aber vous avez bien vies roaus ca in quei Bellezze contouren stans di.
2: Ja, also per mai il ja strovel butraso jeut en tour mai. Eb con quei che ave l'uvrau schide tier con a schibia jeut. Also che era fitch plescheivel, aber i trova fitch bi energia. Dos gaudel jeu che sai i at en topal jeut scho vi. Aber som bu quella che gin a neu prin caffè a na. Quei
3: quando vrai su
2: meu na veramente bu io son sci contenta che sai essere per mai forse un po' egoistic aber ja io sì biars capisce quei forse bu per quei trovo e butraso programma non si mai schon in che o leo c'è o aber con tutto quel che non sente fa che con nies die scherz gedatten hat elevur Va marge din in cei, e brei un schiccherin quals gatz.
3: Eba, so da quals vanns au niang cinciai, o edo se duran con nus duas cinciai, che aus jai in si maisa von nus, cinine quai?
2: Quai è Mirko.
3: Mirko.
2: Ha? Mirko. Quai quel che ha la spipau che si ritenien, che si veni in cei el pien prim, che va vir il spais,
3: se spruse.
2: Gè, vira mein.
3: Dias giats. Co venis tra dias giats?
2: In era schon cheu la mica, cum sessen vini erle schon sinterazza da spicciau sinus. Allu, venze, cum sven facci nostra tour, a pai, venze am flau, in, also a Hans Jürg beu in a scatla, sper la via, giun pleun, a terciau dice eiquei, a preusie, l'era lef, da scurlau in pau, a lui in ceieu via da neu, a virtel, a luan dus, ners, els, mirau, sinel. A quella scatla era veramente serata, sì, con scotch. Also, mia, grattau in ceieu. Non si è immediata, sono il veterinari, a vain schau puppernia siel, ella, quei inna. Jeu ve luna tra me preu las primas treis notts sunt ja uide en sin divan vei preu ella si mai per classeggi bo per sul sventer wenn se fat stem ca mica quella che era schon che us interessava bogatec per quei pingat wenn se cioè as os wenn se un prender in aut ping la bo lunga rus lu nos in Konnichenz in Schwitzer Schools Stappen Pitost intern dell'Italia anche anus in Konnichen kein pur venir se ves prenderin alle sera l'umomo allu quals du san ju bien en semel wesens push bei in der Gasventerin Urizi wenn se fatsch no se tour luxin in Pegnerin allo oggi c'è Hansjörg also se quelle un keu con us nina na vos also je sai butta klar lu wenn se prender con usel allu essen sie na vos lange din leo alle sera Miki nu svein bun mit tots mo con M de no la Näher kommt sein Flanke an der Schkattel um Cleo. Brücke Hansjörg, wenn er ein Näher geht, der Lamp Flauel, das ist auch der Nummer, als ich es wie Cleo.
3: Also, ich denke auch nur noch mit uns dir, aber schon, weil die Emission ausgeleitet. Aber als ich unser Affin von dir, ich weiß nicht, essere Scheik, ich wenig Impuls bei, ich perviere.
2: Mein Schinken wenig, mein wenig, ja.
3: Wir also, was wollt die la Barla ein grand Körper animal?
2: Ja, fit. Also, na, keu lasche, nicht jeu stoßeln chatte dine schurmia in pau quels novs und kunter quels kei schon de gits ke lu akzeptation i lui.
3: Also, zu cosa die in pau sco oder quitte quei magari in tic tub da fa quella comparei sco a fonds?
2: Ei, wäre mein Schier. Ei, drauben, Attention. Wäre mein Fetsch, mein Kind in Outra, sind in Outra Mode. Gut, brenn schon, et dems.
3: Se adien se fons, ei, Buddha oder Witte da Barla?
2: Na, ja, wie ji, ei, abo, konstatau in quei sen, ke, jeu level bo, mo jeu a fons. Lusto il partenaristo esser ekeu. Il secund era amalu du da fabia con golf, ad era bia simbiati.
3: I busse dau.
2: Na, i busse dau.
3: Ai da un moment no che quai a fac mal, also vesses vus lu di budien a fons. Nee, also ose e biene scheisko jai.
2: E biene schie. Quei vulgi, also quei us forse, ai busche de quenta quei. Jeu era lui, vai schon giù im moment che tots mies amicis veven, che vetter ciao, c'è o stos, c'è buona main. Jeu vai giù in pazient, quel a giù faccio bianco un astrologia, l'ere psichiater. Lui a el faccio per mai che Alleueri, wie geht's dir heute? Fetch Budgetne von so der Ebja Fonds de las amiches so schicke wenigen sie per mai. Also so uns buine Kalvuren mocke war aber plagiert de Fonds. Ei wenigen wäre mein sie per mai. Aber ihr Trouble bo setz a Fonds. Quei ja, nu wäre mein wenn de lu wäre quei mai klar. Ki wei buine Minute pliste up der Chance Winter ki che volesse so ne che a mon cau a minch che e mia vita insomma bo a sas il problem che che vesel e forse bia dunnes gewinissen e bugen massen l'exterior aber schnianne fons a beatis e quei
3: in stress
2: che lu vai sempre mein bossi a dei legerla Ziere, der Hansjörg, einer gegitsche del Tisch, da aus dem Fleine, da unten kam auf uns, schon gewinnt quella Bujou. Und dann hat er gesagt, aber alle weu, alle weu, während meine Relation zu wohnen, kommt unten zu gewinnen von uns. Gut, Mann, was simpel mein Bo. Der Nuss ist ja auch sie in quei.
3: Quei eben quella Libertät, kann ich sagen. Eben, kommt auch quei gesagt, wie dir, in Stor Wulé ein, Aber per venire alla domanda finale, vergessen Sie die Autoren. Also, schuss mir reisen nach was, Arzt, kommt Sie attente in, an?
2: Oh, forse weißt du, also, sie Jäcke, weil, fatsch, fitsch, budgen, mir klamad, forse, und der Sperr sind Sie, eben con Drizzaren, con Cusilia. Forse la mode in pau.
3: Also la mode, il flair, in una boutique? Io vedo se vuoi fare in una boutique. Boutique, parla.
2: Io giù in una boutique. Io sono lì a comprare la vista di ira, vai, non sono proprio giù in città, l'umandio, che era in stizione, ma un curio, mettere un zemmen, schon è consiglià, scinci, qui è schon in città che ho fatto, vira, mi bucenne. Qui vengo a visite, io sono la mia sto se dine da in per causa chi chi vieni papi pau e lo vedo la persona ci c'è questa vesso ieti
3: a vuoi anche ai resti alle visite
2: non sto in due miracci
3: ok lo sogno spagnani che con te battel che mona casa dopo il momento parla e da te dire anche in un'altra altra storia a quella udinza forza con fa sventra in giro tra tra il cortin, tra la casa, tra la vostra vita, denton os de kleine tek musica. Vai sin tok musica che vujais osa sventer quella in primes minutes fus quaschkof ideal.
2: De da Lucio dalla Caruso play fetch quei va oggi vijau sil 70 anniversari Londergau wenn se Jewel Klitsch de weg in musica con sis musicist a lui il dirigente del cor a lui cantau per mai quella canzone

0: So, a dusa? In c'è vino due schon?
1: Ah, schon.
0: Nus duas essen duas de la damaun.
1: C'è, ti gisei, quei era tramai schon adinna scia, vei facce preu la scola, adinna la damaun. La sera qui è scir, quei bo scia meu temslu, relax, la damaun son io veramente zack cheu.
0: Dosa es i donc quels a casa vesen bonus duas. Nus essen cau si la terrassa da quai ballezia. Io levo c'ho di... Sens di? Nein, a villa es i bu.
1: Nein, a villa es i bu. Also, nus en emirau, nus lembo fa, schicchi micchi, de si esto esser naturale, esto esser... Ils material sto esser naturale, esto s'adatta alla natira. A bu disturba. Sagst du, dass du mir nicht kannst, weisen, um morgen quai, dann bliede, wie tot.
0: Aber in dem Bliede, kun quella wischte, am Bliede ins nur kin sein, als in dem Ende desser el Paradies. Jai kurte von le Sis, nur duze del Tiet, del Vigin, essen nau navon. Asch nus mein, usa grad osche, wal zu leilzia do.
1: Nun, Gitsch, quest zu leilzia da meun, el Pisseum. Quell dessen se scha vini, el Seels, quei valu en el Ciurvi, fanni ne una vonta, e adattati energia, e c'è che fec e bia, e che e mon fec bia pei blot,
0: asso.
1: E vece c'è mia, scoginza, che vuol che ho fatto raso il spais, vece c'è stos, neangan c'è verenne, prendere ne
0: vende. Pedicure.
1: C'è il pedicure, vece c'è, e mon un tiron. Bei blotten Lua, trovi in eine Zerte, eine Wuste Pialne. Kell ist ein Kollege, Kulle, ist selber schon Sanji, quest in Ramonsch, Mutter Erde.
0: Also, kannst du jetzt so bummer per mai?
1: Nein, nein, quest fetch um Inche da meun. Lu gaudel je auch Kell, il Soleil, das Prinz Radis, dann provel de desser ein Graziaivle per tot, quest kleine Tiere da, per tot, blessione da, per tot, quest. C'è, che ho questi meschel, che ho scibi, che ho...
0: Also, io è proprio kitsch, buona mein. Io weiss, io pia l'gallina, e sa buce un tic del vent, per qualche ozio un tic vent, un tic fresci e un paese gallina, per qualche freita, e si dice, boh, abria in una leva brisina. Ad eba, mutter erde, essere corrigianda, essere ingraziabile. Also, vous vesis, non si dien c'ho un yoga, che la dama un tic, senza fa yoga.
1: C'è, è c'ho una scia, per in sasce prender nuoce, cosa capesce, tutto in sciangheggia, senza vese, quei da quella, quei punti di vista, lo sto a essere bene.
0: Barla, io vedo che le gente che mussano c'è da qua, quella da casa, con i tuna, con i aicau, te la barla a casa, poi vedo che mi, è un nuovo speciale. Il speciale è in senso, non sto a essere un nuovo speciale, perché il speciale è il liuc.
1: C'è, è vero, ma in scia, quello è quello che va in curiccia. Io vedo un lavoro alto, fitch da tiro, la gente, non mi impau in team, adina persona sventra l'altra, allo miralan tirci in bocca, io sbucra in vast
0: spectrum.
1: Allora, io trovo sempre mein, che io sai mirà, è lunch, che avevo confins. E poi va un flau che io. E poi datemi a scibia, questa è una compensazione. E poi vai io che io, a lui era in desideri di avere 7 fonds, se vuoi coltivare, Pens cum fritsch, se ve
0: sam na
1: greun raccoltan, sam fatsch segel, jeans,
0: nisch. Ja, paun segel, rocken.
1: Ja, dinkel. Aprikoses, persik, smaila, melagrano, schwa, quai non per amons.
0: Granat, apfel.
1: Letz venze leu.
0: Ja.
1: Allu, c'è jesi, neutral mein fix. Let's see, Zitronen, Lentiron, let's see, schon am Flot. Let's buy, wo ist in der Münche der Meun? Kunau in Suck, Tron.
0: Also, la Barla, wie wir fit sapientiv. Also, wie wir saun, ein Zitja important.
1: Ja, ja. Per mai, er ist in der Koschko, Sanse, wie wir Gitsch, ein Seun. Ja, so ein Gänse Kolloge, Konzertontons, Sursetontons, Buschwe, Prender, in Medikament, Essers, in Gamba wäre mein, aber kun so ein Weblegid, la Witte, ich bin mal korporal, meine, ich depende fitzelspiel.
0: Ja, per esempio, che vesins in Svezia di usi la mar, che si plageva, da dina vart. Allora, se storge per 180 gradi, allora vanno tutti in altra scenerie.
1: Ja, quella montagna, non si vede in il Gran Sasso, a quella, per me, 3 mili, credo. Tocca il mare, c'è quei coverage con naif, a quei effetti particolari. Era il mar dall'altra parte la naif. Non sto in buon rinunciare la montagna in quei sen.
0: Also, mar e monte?
1: Sì, esatto.
0: Adesso, vai su di un ragione, se siete me, ieri sera che sono venuta, qui era un la ciaghera, la nebla, da mano e zibi. La vista è oggi fecchia clara. Also, in svezia proprio buon mai in vi e minchia bucat fessa del greco. Non c'è in greco da casa.
1: Dai, da, vero, ma in piaggi, in svezia.
0: Ok, also, qua mo per da, lo so, anzi, anche una casa manà, ma non si massa, anche in tocca da che vi, c'è da vos la casa, perché la casa ha rosetto, il incenso da quel liuc che è fusionaus, scusa, vi siete meglio. A quei miets la prada che è in territorio da agricoltura.
1: Esatto.
0: Also, vos vigins, è un buon forse svizzero, studiest.
1: Insomma, buon.
0: Ma ben chiaro.
1: Nein, es sind ein Ausch, aber nein, wir essen jetzt. Wir sind auch schon uns wie Jeans, Kalasch, Leien, wir sind Pasch, wir sind besinnt, eine Wienerne, Gieden, und wir sind ein Poin. Das sind die Dänen, Turm, wo aber die Buschieken, die Wienern, Trasor, die Sturben.
0: Die haben dort ein Buch, also auch ein bisschen Traktor, das gewann sie den Jungen.
1: Exakt.
0: Und das ist, du dies, was auch die Lauer?
1: Ja, die Quelle. Circolazione della piscina, so del bon.
0: Yeah. La piscina, penso che davon nus, che naturalmente è un privilegio non dic, che c'è in sese, in quella grande terrassa, con la vista di usi la mar, a davon è una gascia in gran pool, quello buono in poz, qua in gran pool.
1: Oh, c'è un alti l'engi, also, in stombo grazie a manas, ventre, due strais, movimenti, che si fanno, le zesce.
0: Ad in quel pool, va la barla naturalmente, ma è, come poi è?
1: Già, no, no, also, io trovo, è l'invierno, also, il più freddo è in 7-8 gradi. Also, l'uomo stonde un po' in meno città, va a bainte, rafrescente.
0: A cosa è? Buomo è, ma ben qui viene fatto push poi per la vitalità, che è con 7-8 plus, anche in quella forma, c'è Vieni fa che ho esercizi.
1: Sì, let's show. Ma non mai ne abbia paesi a Monte Pagano, ne per la mar. Se non vengo gradi in Gino, che non sto in Fabia e Liert, ne va in shock da fa con le olive, ne in scecca trova e corporal, ma in forza. L'Ufficienza Bograd è un nostro 10 km se concentrare sul lavoro. Aber du hast doch ein 30 Grad, senza Auto, für den Salue, noch 10 Kilometer. Das ist ein Winterwein, das ist ein da.
0: Also, wenn du mal ne, ein Märchen zu erfahren, das ist der Klieres. Das ist mein Nuss, du hast, das ist ein proper Film, Aquai. Nuss, mein Kaminein, bei Blut, kau, da quella Plattforma col pool, wir sind zu leil, che wir implanzio de vos, le Skuline si da, ci c'è ein Enk, ein Vitamin D. Also wenn ihr Hans-Jörg, der Partenari.
2: Ich habe gedacht, ihr seid am
0: Reden. Ja, sehen wir ja, aber das macht nichts. Willst du auch noch etwas sagen?
2: Ich will ein schönes Foto machen mit dem Sonnenaufgang, wenn ihr da
0: steht. Ja, du kannst nur zu mir. Ich habe die ganze Zeit gesagt, es wäre so schön, wenn man das jetzt sehen würde im Radio. Aber wir machen Bilder. Insofern
1: ja, sie beschreibt das wunderbar.
0: Ja.
1: Fast zu schön.
0: Ha? Also. Ist gut?
1: Ja, ja, klar.
0: Also, gut, schön sehen. Gibt es auch den Tegel Hans-Jörg?
1: Ja, ja, nee? Tut, ja.
0: Aber in der Sätze, wenn Tegel Hans-Jörg gewinnt, ist er uns gerne wieder fahren. Wir sind Sonnengruß, sind so viel Yoga.
1: Ja.
0: In der Sätze, er ist aber trotzdem nicht, wie er probiert, dass er in der Wüste just in quelle Plante d'Olives. Und das ist ein bon Deko.
1: Nein, nein, das ist das Piale, das ist ein Feier Plagier. Also, wenn sie Lula. Sinds
0: de
1: raccolta è quince e cibi meditativ. Mira si il ciel blau, le olive verdi e blaues. Non c'è questo onze ve facina ga. C'è che in pau eichen sambo gia fecio squemo 2-3 ore. Also c'è che venia gida nus schon. Aber nus fin fallen tirci. Prekins des buscia schala solives menia gici in sin gli auter avonca capresa. Allo trovens naturalmente in una certa quantità. Noi facciamo naturalmente nuot con chemie, noi mettiamo un po' di caolin, che è una purla di vulcano, che l'aia è una patina alva, se la feglia, sormeggia e il sfriccio si incontra con la mosca, si già è incontra il sole che mi afferma, che riflettesce. Adesso, già la inus naturalmente un po' mi c'è da alcun altro che trova in chemia, e lo trovi in una certa quantità, per questo non si fa un po'.
3: A qui abbiamo 2-3 piante, quindi qui...
1: C'è una vegna.
3: A qui date tutta la raccolta da quei consliters?
1: Qui è sci differente. Il pipauk, so in giù, era 13 litri con 100 kg, non c'è pipauk, so qui era sci triste. Allora il pipia era 470 litri. Qui è una grande differenza di San Mai, che vengono. E noi stiamo in riserva la Davosa, in del settembre, tocca mietz d'ottobre, per fare quel lavoro.
3: Also, qui è occupato, lui viene poi una vena, e ci dà visite, se ne viene a Brestonze di Davos.
1: Sì, hai detto un bugen, se da quel scagin, se vai in se puoi venire il prossimo anno, se vai in fece bugen, noi se vai in mobo grado definire esatto la jamna, la natura dirige nos a bo l'altruise. Stonze semplicemente essere flexibile.
3: Osa parla, audin se o, che lavora molto, ma con la terra, con il traccio, con la natura, con le piante, qua è anzi che già è a voi. Also, per quello che si vede a voi, naturalmente ho detto che sei una grande dame. Qua è impeccabile, respectibile. Oggi sono stati uno o due in
1: shock.
3: Fit leger. Ma qua è un in lef lippenstift.
1: Qua è un
3: lef senza lezzo a notte.
1: Sì, ci sei.
3: Aber ja das duas wart la barla also de dina wart klar quoi estetik ne ad lautre wart aber e quoi fech es collegiaus cola natire
1: es das meu pap a je ju plantage sta mile ad a je ju il sta vos uns in gron ier das afatste mirabelles aprikosas al ju tot quoi era leu sperwurz fece ideal ai giù in Pinlac con forellas da portau scibia buonas causas a casa da quei temps va un anche ciao quel sci fece a sventre qui deve quei pupi asso c'è un mosso vese vince ne ho in toc funs per set fa set in scia dos
3: Also in te che ne pura se la barle un davantada senza se la devosa è tappa la devosa tu ne questo also col stil de vivere che vos vai va qua è un dic ne
1: c'è si mince
3: also io se sento al centro quelle spauche minute schon in per uns bidufna adio jes osa fo si tem spring caffè a bis vent am rein se ti knus vidai no ha schön se con sorpresa aber nus dos vai nus am ritan caffè ha
1: exact
3: Viva Hans-Jörg! Parla, in speciale Luc, non è senza centaica.
1: Noi siamo inserniti in quel tipo di Eda Svizzera, che ha questi spetti, che è una gamiglia, che ha dato a sci, tutte le variazioni di pesca, di scogine, di meresfrutta,
3: frutti di mare,
1: frutta di mare, tutto ciò che ti possiamo immaginare. Also, nem prima gessens vini, wenn am Postau, wenn busse weu kongron quales Portion sein, du sind bupisse weu neu am Etter, doch quelu, am Prenz, gattim. prends bumenia bia grazina ga spicciaschen sam vom sanza dinna un pusta a quei era non gic con bianco quei han portato ti venze vese quella di paste filu
4: ma ja pesce e quei la adressa sa vamos essen bu a rosetto mo vai in liuk pinem bi ne ve
1: Oh, ich dachte schon, ein Rosetto, aber forse Bucra de Stier, Sperlemar. Und dann fahre ich auch da in den Gainzen und Outer.
4: Ins Outer, la Mar. Con ihm bei eins, wo du meine la Mar. Nun ist es aus in quella Terrasse, auch relativ mein Baum. Also ich.
2: Du, le Kotze, vero?
4: Vieni schon la prima. Le Kotze.
2: Dankeschön.
4: Ins Vesa, wo du es ist, du es gudis, la Veta. Che gudis e bien de mia, quei è essenziale.
1: Quei fece essenziale, consum perché sci fresh. Mira qua dei luteuso.
4: Oh, gote son sentata e la tiara della cucagna de tu quel che da fa con pesce.
1: Che un ansio, prei pezzi.
4: Cozze da dina varta, tu vai o cau, ad che che vesel, ai cau ai salmon.
1: Ai, già esatto, quei che us campi, quel se non stracca Stracca bocca. Quei stomma da d'arte, mi ha.
2: Dann tun wir es Maul verletzen und dann muss man es umkehren und dann kann man es einfach so raussuchen.
4: Okay.
1: Grazie.
4: Grazie. C'è quel che?
1: Quei è. Das ist von Spada.
4: Pesce Spada. Und da afrotisierend in Austria.
1: Also, ja, exakt.
4: Das lohne ich dir neu zwei.
1: Ja, nein, ich habe noch nicht gehört. Ach, quei wenig. Wir haben ja schon Tee.
4: Alter, quei wette Cocktail, ha? Aber schau. Aber in Relation, also quei kann ich sagen, ciao, in Schweizer, so wette sie, wo man muss pagaten.
1: Ja, quei noch. Quei eben wenig. Also, kei aus, dass ich 30 Jahre brinne gehe in der Schweiz.
4: Das schiebe ich mir auch.
1: Ja. Okay. Nur ja, sei, wo ich gar quei fahne. Ja, aber eben um wie Luschi, fresh zu sein. Sina scelte a elezione ai non gic so non sei sin vera mai viziai
4: a mal disai
1: ma già mal disai
4: prenai e mal disai
1: che also non so pleine din so sind quai das sind quai mein zeleu che uno sta vain Ein per tot in locale.
4: Also in Tick, la Tierra della Cucagna.
1: Ja, vera mai.
4: Ad l'altra wart con quella scenerie, avon es casa, con la mar, con le colms, con le plantes delle olives, con la pesce. As, vai su un flau al parvis in Tierra, giù che un po'.
1: Ja, buona mai. Also, man ja, sei fetch da tier. Also. Ja.
4: A vos es, se veni al 2020, also, quoi vuol dire, usa 6 ans?
1: Ja.
4: Also fa tutto un dritt.
1: Ja, ja, man hat schon, also nur so ein Bohine ga. Klar, meinst du, Budget mit der Tonne in Schweizer? Da kommt so ein. Ja, kannst du schon.
4: Ja, ich bin schon als Proxims. Also, poi ist natürlich mein Enzitier bei E. Questa cosa è, come si chiama?
2: Il baccalà.
1: Baccalà, effettivamente.
4: Wow. Tutto per me?
1: Sì.
2: Ecco. È possibile un po'. Sì,
4: facciamo ancora un'intervista, sai?
1: È la radio va bene, della va Svizzera che
4: no,
1: viene.
4: No, va bene.
1: No, no, lasciamo.
4: Allora, le cose scontri che mese, ma se pinste
1: io,
4: a che esempio ha? Allora, io gesso, le sono forse anche, eba, faccio tutto un dretto, parla.
1: Sì, mi
4: c'è.

0: a tot ce ai s'adapt, avei buns contacts, la zwei in s'aschia, in s'aschia.
1: A saun, sa nutri, sa viver saun, poi dienz tia che vus fagiais propi...
0: Nus un poai, nus un poai, vera mai.
1: Also, quei ves crashon de gartellà. Nus un propi os a calà, per quel che i fos dona pucau per quella buona china, Io ho detto grazie, grazie, fech, fech, barla a Hans-Jörg, grazie, fech.
0: Noi siamo grazie a te, noi siamo grazie a te, che ti hai fatto quei viadi, che ti hai venuto tra noi, noi siamo preutati ai miei scordi.
1: Also, in questo senso, sono di media fa la dichiarazione dell'amore, ma questa è una moderna voce, è stata proprio in, per me è una scovretta, per quello che aveva il maledio della Adria e il ciao, tu din auter avai os brüden conoscer quella part ca con quella sabruzia extrem bi a de un grazie le vos dus propi de cor a tot tot bien ne vi
0: un grazie era ti e nu sperain che ti torni ci stirnus
1: ok
0: ti sas la porta se ne dinne viar
1: vos de sis vos de sis nus nimbotter in affin a bruz vien sind aga in affin ufficial a pi a vesin sie wieder vor grazie al fech ne
0: vien appetit
1: bien appetit ci vediamo e ci arrivederci
0: alla
1: prossima
0: sì va bene
2: Muore quella che si è un po' arrabbiata. Allora, si è anche arrabbiata.
0: Sì, per me. Io
1: wow,
0: mangio, sì, è più, sì. Grazie mille. Ach, ist das herrlich. RTL, il profilo.

Musica per Ine Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per tutti.

0: Di der RTL.
1: Oz concurs in mon, buonasera. Quera vuol strehar las classes bilingues romanches sin scalem superior. Quai ai ina de las masiras che la suprastonza propona al Parlament. Quai sprignas bu modernes, mo ben simplificas e l'organizzazione de jurari ad al managi de scola. Malgrat che organizzazioni de lungat deploreschen las marisiras, se la suprastonza del meini cautres masiras tuca semplifec las scolas. En tot vuol el mercau sprignar 10 milions francs a prender en 6 milions de pli per lavdiar las finanzas. Suenta l'accident mortal con una croce de cavalls e l'engiadina la fin di amna, alla procura pubblica grigiuna avvirt una procedura penale. I vegni investigau per via de suspect de mazzament per negligenza. Alla procura pubblica dic sin demanda da RSI. La sonda era in croce e la Val Rosette collidata con una planta per via de problems culs freins. Una donna è morta e 12 persone venides blessades. Las investigaziuns duen conzons clari de cocals freins andis dec. Al Cusei Gron elegia l'autri amna sinief president a vicepresident per in on. Tenor tornus sa la partida il center centa il vicepresident. La fracción propone el sur Silvan Kevin Brunold, scola partida comunicaixa. Brunold davantas lu en in on president. Quai pass fa il vicepresident de Toconos, Fabio Luzio, de la PLD. Al sur Miran diventa il nief president del Cusei Gron e de scheia al pli aul grejun. Ti che lavura in Svizzera, due lauteron su veni en media 2% de pli paga. Quai pretende la Federazion Tetiala de l'Uvres Travai Suisse. La situazione finanziale di biare persone employate si è divenuta mendra als de vos diagions. Con son le premie delle casse de Malsons che crescono, si è in una grande sfida. Tonda mai, tocca la prossima gara.
0: La Saira der RTL. Con sempre verz. Hits. Descobrides. Musica non-stop.

Radio 1.

Ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents coen fes, ton impermes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.